differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: Love.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu, hai riso tu di me.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

se qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale,

Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: conta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Buongiorno Zeta.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno, giovedì 6 agosto, 6 e un minuto, inizia una nuova giornata, una nuova mattinata insieme a noi, alla squadra di Radio Z, in questo caso, nello specifico, insieme a me, Stefania Iodice, per le prossime 3 ore, perché il Buongiorno Z, lo sapete, vi accompagna fin quando non siete carichi, almeno al 95%, io non mollo la postazione, il mio compito è quello di farvi iniziare la giornata col piede giusto e quasi sempre ci riesco, dai, cioè nel senso ci riesco non solo io ma soprattutto grazie al potere della musica di Radio Z che tra poco subito partirà, ricomincerà. Adesso però approfitto per ricordarvi un paio di cosine, ad esempio che siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, vi faremo compagnia per tutta l'estate e ci potete seguire anche in radiovisione al 266 del digitale. Partiamo subito con la musica, c'è Irama.

Irama con Cabana, ritmo sensuale e travolgente. Questo è il singolo che ha aperto questo Buongiorno Zeta in questo giovedì 6 agosto. Buongiorno ancora a tutti quanti voi da parte di Stefania Iodice. Ricordiamo anche che Irama, oltre a vivere quest'estate super intensa con questo brano di successo, si appresta a vivere anche la sua prima volta in qualità di giudice di X Factor. Partirà il 10 settembre.

Altro che stupida sfortuna, mi è andata benissimo. Questa è la dichiarazione rilasciata proprio di recente da Fulminacci, che abbiamo appena ritrovato con questo brano, appunto, che ha portato a Sanremo e con il quale ha vinto proprio anche il premio della critica Mia Salvini, premio importantissimo.

e con l'album associato insomma al, anche al brano dal titolo Calcinacci, si è aggiudicato anche, ha conquistato il disco d'oro. Insomma, un anno molto intenso e importante anche per Fulminacci. Mi pare si stia godendo anche un po' di meritato riposo in quel di Filicudi, mare, amici di sempre, cosa per lui importantissima, e si va pronti poi per ricominciare, perché no, anche con un tour nei palazzetti. Torniamo alla musica, Everyone, I need a sign. Show me love.

Un Sepol che non ha bisogno di presentazioni, questa però è una rivisitazione di LB1 che abbiamo ritrovato alle 6 e un quarto del mattino su Radio Z e nel Buongiorno Z, giusto per darvi proprio il buongiorno, per farvi iniziare con il piede giusto la giornata, che potete raccontarmi al 335 30 10 25, perché lo sapete, protagonisti insieme alla musica siete sempre anche voi con i vostri racconti. Liberato, Mahmood.

0: su Radio Z in questo giovedì 6 agosto, dove al 335 3010 25 arrivano i vostri messaggi di saluti. Un saluto a Mirko che ci segue sempre tutti i giorni anche in radiovisione, perché ricorda anche attraverso i messaggi canali 266 del digitale 735 di Sky. Così un piccolo reminder lo do anche io, a questo punto vi ricordo pure l'app RTL 125 Play, perché è super comoda, gratuita, il che insomma ha un significato specifico e ci può portare, anzi vi può portare ovunque, perché ci ascoltate ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo. Potete ascoltare anche questa canzone qui, 22 Simbegue, Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va.

anche lui ci sarà, 22 Simba all'Arena di Verona in occasione del Radio Z Future Hit Live, ricordo il 2 settembre, ci stiamo pian piano avvicinando sempre di più, un evento fantastico, magico, con il quale concluderemo quest'estate 2026, estate che ovviamente è in corso e che mi raccontate al 335 30 10 25 tra chi è in vacanza e si gode il mare. Pochi, mi pare, almeno dai messaggi che mi arrivano, hanno optato per posti più freschi, magari montagna, per quest'estate, dicevo, però altri sono

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nuovi raid russi sulla capitale ucraina Kiev hanno provocato numerose vittime e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa aerea per proteggere il paese dagli attacchi. Secondo il Financial Times, Donald Trump avrebbe rifiutato la fornitura di missili Patriot a Kiev. Ancora la cronaca estera è di 4 uomini feriti. Il bilancio aggiornato di un accoltellamento plurimo avvenuto a Londra. Una donna di 47 anni è stata arrestata. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene esclusa. Voltiamo pagina, c'è lo sport, il nuoto, l'Italia vola in testa al medagliere degli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha conquistato il secondo oro vincendo anche la 5 km dopo il successo nella 10 km. Bronzo per Barbara Pozzobon, Giorgio Paltrinieri, la squadra azzurra del acrobatico. È tutto per il momento, l'informazione tornerà puntuale per voi tra 2 ore circa. Adesso però arriva anche l'aggiornamento sul meteo. Buon ascolto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sole assoluto protagonista ancora sul nostro territorio. Aumenterà solo l'instabilità lungo la dorsale appenninica con qualche temporale di calore a partire dal pomeriggio. Qualche fenomeno sparso anche sull'arco alpino in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa ancora molto intensi. Dettagli su trebimeteo.it.

0: Artemas con I Like The Way You Kiss Me alle 6:37 del mattino, perché no, un bacetto per iniziare al meglio la giornata ci può stare. Io ci provo a farvi compagnia fino alle 9 anche in questo giovedì 6 agosto, quindi state qui con me.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Disco
7: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: 6:40 si ritorna insieme in onda qui su Radio Z in questo giovedì 6 agosto. Io sono Stefania Iodice, come al solito con il Buongiorno Z. Vi do, ci provo dai a darvi la carica per 3 ore, quindi insieme fino alle 9, ma insieme ai vostri messaggi soprattutto, al 335 30 10 25. Un saluto a Michele che tra pochi giorni festeggerà il compleanno e ci dice che sta organizzando una mega festa che lo porterà anche giù a casa, non ha precisato dove, ma insomma si torna a casa, questo è importante.
1: In ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Jimmy Neiro con Splinter Cell alle 6.42 del mattino, ritornando ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Intanto mi sembra di capire abbiate scelto l'Italia, il nostro paese, insomma, per godere delle vacanze. Sarà perché in tanti ritornano a casa, si ritorna al sud, no? Però tanti, appunto, dicevo, hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia e non siete soli, anche tante star internazionali.
1: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Achille Lauro con Se la via alle 6:49 del mattino, quando in compagnia, in mia compagnia Stefania Iodice, si parla di vacanze italiane, quelle che a quanto pare anche molte star hanno deciso di fare, di trascorrere. Ieri vi accennavo, no? Di Justin Bieber, Hailey Bieber con il figlio, che sono, hanno trascorso dei giorni in Sicilia, ma non sono i soli, perché invece, restando in tema Bieber, anzi parlando della ex Selena Gomez, ex storica, attualmente sposata con Benny Blanco, anche lei ha scelto di festeggiare addirittura il suo 34esimo compleanno in Toscana.
1: Che bella

quanto è bella questa canzone, questa collaborazione tra Saif e Bresh che abbiamo ritrovato con Parlare d'amore alle 6:53 del mattino. Parlare anche di vacanze, quelle che state trascorrendo voi, quelle che mi raccontate appunto al 335 30 10 25, e quelle che vediamo fare anche agli altri, ad esempio le star che trascorrono dei periodi di vacanza qui in Italia. Per chiudere il cerchio, l'abbiamo notata tutti, si è fatta notare anche la mitica J-Lo, che era qualche giorno fa in quel di Venezia, non so se sia attualmente anche lì, con un video che ho pubblicato sui social diventato viralissimo. Insomma, tante star

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: La bellissima dedica che Ernie ha fatto a sua sorella attraverso questo brano Berlino, che chiude la nostra prima ora insieme in questo giovedì 6 agosto. Pochi istanti saranno le 7 in punto del mattino, vuol dire che insomma la giornata sta proseguendo alla grande, almeno spero. Mi sembra di capire, di percepire sia così anche dai vostri messaggi al 335 30 10 25. Dai che il Buongiorno Z per altre due ore sarà con voi anche questo giovedì mattina. State qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 7 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Sky, Fred De Palma con La Testa Gira insieme ad Anita De Mischil ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z. Lui che tra l'altro proprio forse più di una settimana fa, poco più, è stato ad un passo da noi per uno dei suoi live, visto che è impegnato in un tour estivo importante in cui fa girare effettivamente la testa e fa ballare soprattutto a tantissimi di voi e di noi in giro per tutta l'Italia. Giovanotti Alfa.
1: Certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Bresh, dai che fai con questo brano, ci siamo tuffati in qualche modo anche all'estate scorsa, anche se lui è protagonista, è assoluto anche di quest'estate 2026. Dobbiamo dire che la sua carriera sta vivendo un periodo bello intenso, importante, ogni anno un passettino in più avanti, ne sta facendo tanti, ne ha fatti tanti, ne farà anche uno importante proprio nel 2027, visto che ha annunciato una data nella quale si potrà, insomma, consacrare il suo percorso fino a questo momento, perché ci sarà il Milano Marea Tour con l'evento che si terrà all'ippodromo SNAI La Maura proprio nel 2027, al momento il concerto più importante sostenuto da Bresh. Restiamo in quel di Genova, arriva Tedua con Mike.

Aspettare il sole. Tedua con Maya alle 7.13 del mattino. Continuiamo a parlare ancora di ragazzi che genovesi vanno fortissimi, ad appunto da Brescia sono passati a Tedua. In quel di Genova ieri si è tenuto ad esempio il concerto di Enrico Nigiotti e tra gli ospiti c'era un genovese da Hoc, il caro Olly. Insieme hanno fatto una performance molto molto bella ed emozionante. Adesso c'è Harry Styles.

Anna con Ai Garete, prima ancora abbiamo ascoltato Harry Styles con Dance No More alle 7:19 del mattino su Radio Z. Harry Styles che continua il suo tour mondiale con date, sold out su sold out, però ci sono anche degli piccoli incidenti che lo riguardano durante questi concerti. Qualche tempo fa, ricordate, no? Si era accasciato sul pavimento, poi tutto ok. Due giorni fa, mi pare, in Città del Messico si è scivolato causa pioggia. Insomma, sto tour non voglio azzardare, però secondo me è un rischio che si corre quando poi sono tante le date che ti portano in giro per il mondo. Statistica vuole che ogni tanto qualche incidentino possa capitare.

0: Amélie, non è Francesco, alle 7.22 del mattino, intensa estate anche per lei, continua il suo tour in giro per l'Italia pochi giorni fa, mi sa che era in quel della Sardegna, tra divertimento e lavoro sta portando a casa grandi soddisfazioni.
1: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick, say my name.

0: amore.
1: Coez, è sempre bello, gli rubiamo un po' il programma della giornata. Oggi voglio andare al mare, cite, spero sia quello che farete anche voi di qui a poco. Magari c'è qualcuno che si sta godendo già il primo sole di questo giovedì 6 agosto. E se vi sentite stanchini quando andate al mare, cioè tornate dal mare, tranquilli, non è solo una roba vostra, non è una roba perché dite che siete particolari, eccetera, eccetera. È un qualcosa di molto comune che capita a tanti e c'è anche molto motivo, tra poco ne parliamo magari.

0: LDA H7 con poesie clandestine alle 7.35 del mattino in compagnia di Stefania Iodice, che oggi si fa un po' di fatica, ma dai, siamo a giovedì, ce la possiamo fare insieme fino alle 9. State qui con me.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
4: Sette e 38 del mattino in questo giovedì 6 agosto su Radio Z, anche per parlare di giornate al mare, quello che spero stiate trascorrendo anche voi. Vi sarà capitato magari qualche volta di ritornare dal mare dopo una giornata che doveva essere semplicemente rilassante e di sentirvi particolarmente stanchi? Magari avete pensato, ma c'è qualcosa che non va, forse devo fare un controllino, delle analisi del sangue. Tranquilli, è tutto normale. Il mare stanca, non è solo un luogo comune, ma ne parliamo meglio tra pochissimo.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly with Khalifa con Girl Next Door alle 7.42 del mattino. Si parla dell'effetto stancante del mare, che sembrava potesse essere soltanto un luogo comune. In realtà è così, il mare stanca, ragazzi. Se ci sentiamo distrutti fisicamente a pezzi dopo una bella giornata che in teoria doveva essere rilassante al mare, è tutto normale, perché dice la scienza, il nostro corpo lavora più di quanto immaginiamo, tra sudorazione, aumento del flusso sanguigno, eccetera eccetera. Tutto ciò comporta una stanchezza fisica abbastanza importante, dai. Quindi vorrei dire a tutti coloro che magari sono al lavoro in questo momento, in questo periodo, e rosicano perché vedono gli altri in ferie, tranquilli, anche quelli al mare lavorano.

0: Lo sapevo che vi avrei fatto indignare, anche un po' arrabbiare, con l'esclamazione con la quale ho chiuso il passaggio di prima, quando ho detto che anche chi va al mare lavora e quindi bisogna in qualche modo capirlo, comprenderlo, perché il mare stanca, no? Ci affligge questo mare. Sto scherzando ovviamente, era proprio un modo per farvi arrabbiare. Mi sembra che da messaggi ricevuti al 335 30 10 25 l'obiettivo l'ho raggiunto e questo giovedì 6 agosto posso ritenermi soddisfatta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Beh, non è mica facile riuscire ad augurare quello che augura ultimo all'interno di questo brano ritrovato su Radio Z alle 7.52, dopo magari la fine di una relazione, no? Spero che la persona che sia adesso accanto a te sappia il valore che hai, che ti faccia fare le cose che magari insieme non siamo riusciti a fare, ma che abbiamo sognato, desiderato di fare un tempo insieme. Non è facile, secondo me c'è bisogno che trascorra il tempo necessario, o a volte sto tempo necessario sembra

0: Tananai, Annalisa, storie brevi alle 7.58 del mattino, forse quelle che caratterizzano l'estate in generale e la vostra nello specifico, quest'estate 2026, storielle così un po' randomiche, estive, quelle che ci piacciono, perché comunque qualcosa ci lasciano, anche se magari hanno una data di scadenza ben precisa. Chiudiamo la seconda ora insieme, ma pronti a vivere ancora un'altra ora, qui su Radio Z, sempre in mia compagnia Stefania Iodice, quindi state fermi lì, immobili.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Humus Noah, fatto con amore.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 8 in punto.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Bienza in me con Fade, Sfere Basta. Apriamo la terza ora del Buongiorno Z. Buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite, ci scrivete al 335 30 10 25 dalle spiagge di tutta Italia e perché no di tutto il mondo, perché con la nostra app RTL 105 Play potete portarci effettivamente ovunque e non perdervi i pezzi, le hit del momento, tra queste anche quella di Rari dal Tacco.

Post Malone, Enough is Enough, alle 8 e 10 del mattino, tra pochissimi istanti. Non ne abbiamo ancora abbastanza, ma direi per fortuna, di trascorrere del tempo insieme, visto che il Buongiorno Z vi traghetta dritti dritti fino alle 9 anche in questo giovedì 6 agosto, accompagnati ovviamente come sempre dai vostri messaggi al 335 30 10 25, messaggi di testo che trovate belli belli piazzati, scritti e trascritti anche in sovraimpressione sulla nostra radiovisione, canali 2 se sei del digitale, 735 di Sky. Godetevi pure sto videoclip, va, di uno dei tormentoni di quest'estate 2026, Merk e

Anche loro tra i protagonisti del Radio Isata Future Hit Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale, ritrovati tutti quanti insieme con questo tormentone estate 2026. Continuiamo con la musica, Faccia Nuvola.

fammi partire da te, 8 e 20 del mattino con il Buongiorno Z, mia compagnia Stefania Iodice, fino alle 9, partire sempre dai vostri messaggi, è una delle mie prerogative assolute nel corso di queste tre ore che trascorriamo insieme, quindi un saluto doveroso ad Anna che ci scrive al 335 3010 25, anche Sergio, altra giornata di lavoro, ci dice ma presto andrà in ferie, per cui dagli tutta Sergio che sei quasi arrivato al traguardo. Secondo me noi viviamo l'anno lavorativo proprio in attesa di questo momento qui, di quel brio che si avverte del pensare che non dobbiamo impostare sveglie, che non dobbiamo fare call, video call, riunioni eccetera eccetera, anche se poi sta leggerezza non è che duri tantissimo, ma l'importante è che ci sia, o no? Shiva, Geliè.

Bad Bad Shiva, Joy Lee alle 8:24 del mattino su Radio Z nel Buongiorno Z con Stefania Iodice, ancora per una mezz'ora abbondante, sempre accompagnati dai vostri messaggi che tra poco recuperiamo. C'era un pizzico di Campania, questo brano che abbiamo appena ritrovato. Adesso ci immergiamo completamente in Campania, nella mia Napoli amatissima, anche se loro mi pare vivano in quel di Berlino. Nugerea con Carré.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nuovi raid russi sulla capitale ucraina a Kiev hanno provocato numerose vittime e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati i sistemi di difesa aerea per proteggere il paese dagli attacchi. Secondo il Financial Times, Donald Trump avrebbe rifiutato la fornitura di missili Patriot a Kiev. E ancora la cronaca estera è di 4 uomini feriti. Il bilancio aggiornato di un accoltellamento plurimo avvenuto a Londra. Una donna di 47 anni è stata arrestata. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice è esclusa. Voltiamo pagina. Lo sport, il nuoto. L'Italia vola in testa al medagliere degli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha conquistato il secondo oro, vincendo anche la 5 km dopo il successo nella 10 km. Bronzo per Barbara Pozzobon, Gregorio Paltrinieri e la squadra azzurra dell'acrobatico. E con questo per il momento è tutto. L'informazione tornerà puntuale da voi tra 2 ore circa. Adesso però anche un aggiornamento sul meteo. Buon ascolto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sole assoluto protagonista ancora sul nostro territorio. Aumenterà solo l'instabilità lungo la dorsale appenninica con qualche temporale di calore a partire dal pomeriggio. Qualche fenomeno sparso anche sull'arco alpino in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa ancora molto intensi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Olli, quei ricordi là, 8:37 del mattino, quelli che magari state raccogliendo nel corso di quest'estate 2026, che poi pian piano condividete anche con zia Steffi, eh? State qui, pubblicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: è un ragazzo nuovo, piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Rieccoci ancora insieme in questa mattinata, in questo giovedì 6 agosto, in mia compagnia Stefania Iodice, voi con i vostri messaggi e i vostri racconti al 335 30 10 25, ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme per poi lasciare spazio a tutta la programmazione di Radio Z, soprattutto quella musicale. Una canzone fatta forse ad hoc per coloro che sono in viaggio, sono in vacanza. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Carol G, Manu ciao, viajando per il mondo, 8:45 del mattino, proprio in questo preciso momento, quarto d'ora, e siamo alla fine dell'appuntamento del Buongiorno Z insieme, però per fortuna la musica non finisce mai, primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Big Mama, 100 occhi alle 8:51 del mattino. Attenzione, perché 100 occhi addosso possono produrre effetti non sempre positivi e poi se ne risente, no? Un po' nel corso della propria vita, soprattutto se siete in vacanza. Attenzione a quello che condividete, perché come direbbe anche il caro Tony Sica, che approfitto per salutare, l'occhio sic soppeggere scuppottat. Però questa traduzione ve l'abbiamo già fatta mille volte, lo sapete, proprio il potere degli occhi, quello di cui parla più o meno anche Big Mama in questo brano che abbiamo ritrovato su Radio Z alle 8:51 del mattino in questo giovedì 6 agosto, in cui si continua ovviamente con la musica. Ascoltiamo adesso West Cross con Fra Quintare, questa è Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

non vorrebbe ritornare con forse un milione in più, così come cantano West Cross, Fra Quintale e Scarabocchi, un misto tra rap e soul che si incontrano in questo brano e che funzionano i due generi anche benissimo associati insieme. 8:53 del mattino, pian piano ci stiamo avvicinando alla fine di questo appuntamento insieme. Dal rap e dal soul cambiamo totalmente genere, si balla con Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Voilà.
1: Gali, voilà, 8:59, dobbiamo salutarci per forza. C'ho Luigi Provenzani qui che bussa alla porta, che scalpita, non vede l'ora di arrivare in diretta e farvi compagnia per le prossime due ore. Quindi io devo andare via, ma tranquilli che tanto domani ci si ritrova sempre puntuali a partire dalle 6, sempre dal TH Resort in quel di Praia Mare. Intanto voi godetevi questa giornata, mi sembra di capire anche abbastanza caldina, che domani poi ci raccontiamo un sacco di cose. Ciao a tutti!
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Buongiorno, sono le 9.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Turbo Z.
7: Eccoci che inizia una nuova puntata di Turbo Z. Buon giovedì, è il 6 di agosto e il buongiorno vi arriva direttamente dal TH Resorts Praia Mare, questa splendida struttura che ci sta ospitando, lo farà fino alla fine di questa estate 2026, un'estate che stiamo passando insieme, naturalmente insieme a chi? Insieme a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione, eh? Siamo al 266 della vostra TV in tutta Italia, al 735 di Sky, ovviamente ovunque voi siate ci potete portare insieme grazie all'app RTL 102.5 Play, e per dire ovunque intendo ovunque prenda internet, quindi anche all'estero, veramente senza problemi, scaricatela, è gratuita e portate Radio Z, ma anche RTL 102.5 e Radio Freccia sempre insieme a voi. C'è anche la possibilità di iscriverci e interagire, non vediamo l'ora di leggere i vostri messaggi per sapere un po' come va questo giovedì mattina. 335 30 10 25 e naturalmente la musica. Partiamo con Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Achille Lauro, la città degli angeli e i suoi stadi 2027 saranno di più di quest'anno, perché vedranno protagonista Udine, Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma, ovviamente la sua Roma, ma anche Messina. Quindi non vediamo l'ora, a partire dal 3 giugno 2027. Achille Lauro, adesso Jimmy Nairo.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Nella sua Sardegna, Mahmood Ratatà, 9 e 10 minuti su Radio Z, ha pubblicato due giorni fa un carosello su Instagram, che sono quei post con più foto, no? Se non lo dovesse sapere. Molto bello, molto naturale, e sottoscritto Pocceddu Gang. Mi sembra un bellissimo post, anche perché lui è sempre molto naturale sui social, un po' come lo siamo noi sui nostri canali social, no? Una comunicazione molto diretta e naturale, perché alla fine bisogna far vedere se stessi senza essere troppo costruiti e troppo articolati, no? Punti di vista, poi. Che ne pensate? 335 30 10 25. Dobbiamo far vedere chissà cosa, o pubblichiamo due foto a caso e stiamo tranquilli? C'è Madame.

Mamma non mamma, c'è Madame su Radio Z, le 9:13 minuti e dall'Italia ci spostiamo sempre in Europa, in un posto nelle sonorità più tedesche, con Gut Genug. Loro sono Kitsch Craig, Blumengarten e Shirin David. Ce l'ho fatta su Radio Z.

E ci sarà anche Fred De Palma in questo pezzo, era con Anna Mena, dove al Radio Z Future Hits Live 2026 naturalmente. Ragazzi, ci vediamo il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona, trovate i vostri biglietti su ticketone.it, quindi mi raccomando affrettatevi prima che sia troppo tardi e che non ci siano più. Arena di Verona, 2 settembre, Radio Z Future Hits Live, vi ricordiamo il nostro grande appuntamento per concludere l'estate insieme. Andiamo avanti con la musica che anche relax e presa bene in questa estate 2026, non è solo ritmo e ballo, ma anche questo è ritmo e ballo, se ascoltate bene. Napoleone Cucù Marie.

di tutti voi che ci ascoltate al 335 3010 25, perché sì, mandarci un messaggio è anche un po' ascoltarci. Loro sono Gue, Tony Pitoni e Sciablo, e di loro tre ci sarà Tony Pitoni a Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è Cadillac.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Sulla A1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti tra il Bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di attraversamento del tratto di 1 ora e 10 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. A Roma, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi, ricordo che per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!

0: Draft Gold con Tedua, questa è Purple Rain su Radio Z alle 9.37 minuti in Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Dobbiamo fare gli auguri a Nonna Tina da parte di Stefano e Gioele. Allora tanti auguri da tutti noi di Radio Z. Torniamo tra poco, state qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questa Radio Z alle 9:41 minuti, buon giovedì 6 di agosto, giornate di auguri. Allora, arriva la richiesta da Zagarolo, non so da parte di chi, però sappiamo solo la location, siamo in provincia di Roma. E gli auguri vanno al figlio Gabriele per i suoi 24 anni. Tanti auguri Gabriele anche da tutti noi di Radio Z. Allora, naturalmente, grazie per essere con noi e ascoltando la nostra musica, la nostra fantastica playlist. Oh, tra l'altro domani è venerdì, quindi entrano a far parte della nostra rotazione tante novità, non vediamo l'ora. Nel frattempo però c'è lei, che vedremo anche a Verona il 2 settembre. Gaia, questa è Bossa Nostra.

Gaia, Bossa Nostra su Radio Z, 9.45 in questo giovedì 6 di agosto su Radio Z. Ma siamo diventati la radio degli auguri, ma scusatemi tanto, ci fa piacere farli naturalmente. Auguri di buon compleanno anche a Samuele per i suoi 30 anni da parte di tutti quanti i suoi colleghi. Dai che gli dedichiamo Chris de Sarmendi con Good Old Days, quelli prima dei 30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Saif, tu mi piaci tanto. Insomma, non lo sapevo che il 6 agosto è una giornata particolare per quanto riguarda i compleanni. Effettivamente tantissimi fanno il compleanno oggi, quindi tanti tanti auguri a tutti quanti. Così non stiamo a fare tutti i nomi, l'elenco completo, sennò dobbiamo andare all'anagrafe e farci dare poi la lista, così non lasciamo escluso nessuno, giustamente. Tra l'altro Saif, che abbiamo appena ascoltato, lo beccheremo anche sul palco del Radio Z Futurist Live il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. E perché ve lo ricordo? Beh, perché sono disponibili gli ultimi biglietti che potete trovare su ticketone.it, quindi mi raccomando, andateveli ad accaparrare. Difficilissimo da dire, facile da fare. C'è Madonna, Danceteria, qui su Radio Z alle 9.53.

0: Lara e San Giovanni, le ragazze, ci saranno anche loro al Radio Z Futurist Live, non tutte quante le ragazze, ma Clara e San Giovanni. Il prossimo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, vi aspettiamo, i biglietti li trovate su ticketone.it. Voi state continuando a mandarci, ci fa molto piacere, messaggi di auguri, ma soprattutto le stesse persone che ce l'hanno appena mandati, quindi noi rinnoviamo gli auguri, naturalmente ci teniamo a tutti voi. Però facciamo anche qualcos'altro, dai, no? Le 10 in punto, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Artifive sarà anche lui all'Arena di Verona il 2 di settembre. Questa è Radio Z, 10 e 4 minuti in diretta dal TH Resorts Praia a Mare. Io tra l'altro stavo cercando il significato di swag su Urban Dictionary, che sarebbe praticamente il dizionario dello swag in lingua inglese, e dice: essere swag è veramente figo, ma solo le persone più swag possono essere veramente swag, e se non hai lo swag te ne puoi andare. Questa è la definizione, avete capito? Non lo so. Ci sono Sfera Ebbasta e Distinct. Questa è Ai Ai Ai.

La musica di Kamrad è su Radio Z, Be Mine, alle 10:09 minuti in questo giovedì mattina, il 6 di agosto. Ci siete voi al 335 30 10 25. Allora, dove siete di bello? Che cosa state facendo? Cosa state combinando? Magari purtroppo siete sotto al sole cocente a fare qualche commissione, qualcosa che non potete assolutamente rimandare. E allora noi siamo al vostro fianco e cerchiamo anche un po' di rinfrescarvi con le nostre chiacchiere, la nostra musica naturalmente e sempre tutto quello che vi riuscite riusciamo a trasmettere, anche le emozioni, per esempio quelle che arrivano dirette da Brescia. Questa è Daddio alle 10:10.

E lo aspettiamo anche lui, Brescia, al Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa era D'addio, ci siete voi al 335 30 10 25. Elena in viaggio. Succede, ragazzi. Ve lo dico tra un po', che dite? Forse è meglio. Nel frattempo Clan, Caffè con Ron, Afro House Remix.

Rove Blanco Orange su Radio Z alle 10:18 minuti con voi al 335 30 10 25. Dicevo che Elena con la sua famiglia sta andando verso Alghero, e allora buon viaggio nella stupenda Alghero con un mare bellissimo come tanti mari di tutta Italia veramente, ma anche di tanti posti in giro per il mondo. Magari ci state portando insieme a voi grazie all'app RTL 102.5 Play, altre o anche oltre i confini nazionali, come fanno tanti italiani che si sono trasferiti all'estero e che ascoltano Radio Z ormai quotidianamente. C'è Anna su Radio Z adesso, White Girl Wasted, questo è Turbo Z.

Ci sarà anche Anna, sì, al Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti li trovate naturalmente su ticketone.it. Sono le 10:21. Questa è Radio Z. Ancora buongiorno dal TH Resorts di Praia Mare, dal quale vi stiamo tenendo compagnia per tutta questa estate. Godzilla con W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z, visita oggi di Papa Leone XIV ad Assisi per incontrare i giovani che partecipano al Go Franciscan Youth Meeting 2026. Grande entusiasmo al suo arrivo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono veramente contento di essere con voi, siate operatori di pace, ha dichiarato il pontefice che ha risposto alle domande dei ragazzi. Cambiamo argomento, nuovo record per l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Allerta gialla dalla Protezione Civile per i temporali su Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Infine lo sport e il calcio. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA. Lo hanno deciso i vertici dell'organizzazione riuniti a Rabat, in Marocco. La decisione arriva dopo le critiche sul progetto fallito di cedere quote del Mondiale a investitori privati. È tutto per il momento, l'informazione torna su Radio Z puntuale tra meno di 2 ore, adesso le previsioni del tempo e la viabilità.

0: attività con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sole assoluto protagonista ancora sul nostro territorio. Aumenterà solo l'instabilità lungo la dorsale appenninica con qualche temporale di calore a partire dal pomeriggio. Qualche fenomeno sparso anche sull'arco alpino in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa ancora molto intensi. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della rete. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, un incidente con un mezzo pesante coinvolto causa code per 3 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti tra la 1 Milano-Apri e Castel San Pietro. Sempre su questa autostrada è un mezzo fermo in avaria a causare code per 1 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali. Code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco. Tempi di attesa di 45 minuti in direzione dell'Italia e 15 minuti verso la Francia. Infine a Roma, code di 2 km sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la città. Con questo è tutto. Buon viaggio!

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Jolier, Lazza, Taccaggi, Chetra, questa era Chiagne alle 10.36 minuti, speriamo non stiate piangendo in questa estate, forse l'inverno è meglio piangere, no? Poi ognuno piange un po' quando vuole, però d'inverno il caminetto, no? Sotto le coperte, magari anche un bel gelato che col freddo non si scioglie, anche se forse è più indicato qualcosa di caldo per consolarvi, non lo so. Comunque torniamo tra poco qui su Radio Z.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
7: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Gente. 10:40 su Radio Z, ancora buon giovedì 6 di agosto, io sono Luigi Provenzani, questo è Turbo Z, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare e nella splendida Calabria veramente. Tutto procede a gonfie vele, tra bagni ma anche passeggiate in montagna, c'è di tutto e di più per tutti. E ci sono anche Jugel, Imal Angel e Ultranate, questa è Moving to the Sun, una delle canzoni dell'estate 2026, della nostra estate insieme su Radio Z.

0: Moving to the Sun, Yuga, I Malangeli, Ultranate su Radio Z. Io capisco che ci volete tanto bene, ma mi era arrivato un vocale dove c'era tutto un consiglio su come cuocere la cotoletta. Subito dopo un altro vocale, scusate, ho sbagliato a mandarvi un messaggio, devo mandarlo a un mio amico, l'ho mandato a voi. Vabbè, ci fa piacere, grazie per i consigli comunque. Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Elodie, affari spenti, questa è Radio Z, 10:50 minuti Turbo Z con Luigi Provenzani. Ancora buongiorno e grazie per essere con noi anche in questa mattina, naturalmente in compagnia dei vostri messaggi. Al 335 30 10 25 ci è arrivata una bellissima foto di un bimbo, una bimba molto molto piccola che sta guardando Radio Z e sta crescendo al ritmo della musica di Radio Z, ci fa molto molto piacere. E allora andiamo avanti, ci sono M e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

Emma e Fabri Fibra continuano ad arrivare qui su Radio Z, tante foto di televisori fissi ormai sul 266 del digitale terrestre. Io e la mia migliore amica ci siamo svegliate stamattina presto solo per guardare Radio Z, ma grazie, siamo il vostro sottofondo anche per rinfrescarvi nelle ore più calde della giornata, quelle in cui si consiglia di non uscire praticamente. Promessa, Franco 126 e Idua, tra l'altro promessa lo vedremo anche a Verona. Questa è Ordinaria Follia su Radio Z alle 10:54.

0: Kids alle 10.59 a chiudere Turbo Z, almeno per oggi, per questo giovedì 6 di agosto, con Luigi Provenzani pronti a passare la palla a Mario Vai, pronto per Destinazione Z. Anche voi siete pronti a scrivergli e anche il pranzo tra un po' sarà pronto praticamente. Qui su Radio Z inviate ancora foto della televisione impostata ovviamente sul 266 e vi ringraziamo, sono sempre di più le TV all'ascolto di Radio Z, naturalmente anche in quest'estate 2026, quando si avvicina l'ora di pranzo e vi traghetterà proprio Mario Vai, come dicevamo, anche per ispirarvi magari a cucinare, perché chissà che la musica di Radio Z vi dia l'ispirazione giusta per cucinare un piatto piuttosto che un altro. Magari tenetevi leggeri, questo è il consiglio che vi possiamo dare visto il grande caldo. Noi ci rivediamo domani con Turbo Z puntuali a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Eccoci qua, benvenuti a bordo, siamo pronti a salpare anche oggi le 11 e un minuto, grazie per essere in nostra compagnia, è giovedì 6 agosto, io sono Mario Vai, lo sapete, e cominciamo anche oggi le nostre due ore insieme di Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z, dal meraviglioso TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che ci accompagna in queste settimane, in queste giornate di caldo. Noi siamo qui per voi, siamo la vostra aria condizionata personale e abbiamo, diciamo, tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione per farvi ballare e cantare e per trasformarla nella vostra colonna sonora personale. Siamo anche in radiovisione, ovviamente lo sapete, 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky e ovviamente c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. Dai, partiamo con Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Auguri di pronta guarigione a Noemi, che si è presa una pausa dopo la brutta caduta avvenuta qualche settimana fa dal palco, ma sicuramente tornerà più forte di prima. 5 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia anche con l'app di RTL 100 25 Play. Arriva Oliva Dean.

Erano i Colors, pronto come va? Loro che sono in rotazione proprio in queste settimane con il brano cantato assieme a Merck & Cremont e Serena Brancale, Partenope. L'abbiamo riascoltati in questo brano presentato al Festival di Sanremo qualche anno fa, 11 e 12 minuti, ve lo ricordiamo, ci saranno anche loro sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E ci sarà anche lui, l'artista che stiamo per ascoltare, romantico, pop, profondo, leggero. Arriva Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

artista poliedrico e camaleontico che riesce a passare da canzoni profonde a canzoni leggere, a tormentoni estivi. Era Tommaso Paradiso, questa è la sua hit del 2026, Agitare, Coca-Cola, 15 minuti dopo le 11. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia in questo giovedì 6 agosto. E allora 335 30 10 25, che combinate? Ce l'avete fatta? Siete riusciti finalmente ad andare in ferie, a godervi un po' di sano relax? Fatecelo sapere. E ovviamente un saluto a tutti coloro che sono ancora alle prese con il lavoro, magari nelle grandi città, Roma, Milano, Torino, eccetera. Magnetic, arrivano i The Bowser.

0: era Annalisa Bye Bye, un brano di qualche anno fa, prima ancora della grande consacrazione che ha avuto negli ultimi tempi questa grandissima artista italiana, che il prossimo anno raggiungerà una vetta altissima, 12 giugno 2027, il suo San Siro. Gli auguriamo tutto il bene anche in questo percorso per arrivare fino lì. 22 minuti dopo le 11, grazie per essere in nostra compagnia. Parliamo di artisti emergenti che saranno peraltro sul palco del Radio Z Future Hits Live. Arriva Jimmy Neyro con la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Apriamo la 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, un incidente con un mezzo pesante coinvolto sta causando code per 6 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico ci sono code a tratti. Tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Ancora su questa autostrada è un mezzo fermo in avaria che causa le code per 3 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, code sulla 9 Ellenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestiti da Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di oltre un'ora in direzione dell'Italia, 15 minuti verso la Francia. Infine a Roma per lavori ci sono code sul tratto urbano della 24, 2 km tra via Fiorentina e tangenziale est verso la città. È tutto, fate buon viaggio.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Sfrecciamo a tutta velocità con la Rolls Royce di Achille Lauro alle 11.36 minuti, ovviamente in destinazione Z. Allora facciamo un patto, ci fermiamo qualche istante, poi torniamo qui con la musica di Radio Z. State lì, eh?
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Eccoci, eccoci, siamo tornati 40 minuti dopo le 11, sempre qui con la vostra musica preferita, quella di Radio Z, lo sapete che vi accompagna H24, se siete magari in procinto di andare in qualche bella meta estiva, montagna, mare, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e con quella potete portarci ovunque voi andiate con la radiovisione streaming di Radio Z. E a proposito di radiovisione, anche in TV al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai, che balliamo con questo ritmo sensuale caraibico con lui, Irama, che sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e magari su quel palco ci canta proprio Cavana.

0: Hirama, Cabana, 43 minuti dopo le 11, giro saluti al 335 30 10 25, un saluto a Fabiola che ci segue dalla provincia di Milano, credo che per lei le ferie ancora non siano arrivate, tieni duro Fabiola, anzi facciamo una cosa, se stai lavorando, adesso non so cosa tu stia facendo in questo momento, alza il volume della nostra musica perché veramente le good vibes di Radio Z si attaccano e rendono migliore la tua giornata. Arriva Aitana dalla Spagna.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Il brano di Robert Miles che Fedez ha riattualizzato con Bimbi per strada alle 11.50 minuti qui su Radio Z. Ovviamente auguriamo ogni bene a Fedez, che qualche settimana fa, lo sapete, ha avuto qualche piccolo problema di salute che lo ha costretto a rinviare, annullare alcuni impegni lavorativi che aveva nei prossimi mesi. Insomma, speriamo che possa riprendersi e continuare a regalarci le sue perle musicali. Arriva la band che torna in live nel 2027 con tante date, sono i Pinguini Tattici Nucleari, e arriva la loro Sorry, Scusa, Lo Siento.

Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, il singolo del 2026, loro che sono veramente diventati la band di una generazione intera, che riescono a raccontare la quotidianità con grande poesia. Non solo musica italiana qui su Radio Z, ci spostiamo sulla scena internazionale con Less Than a Lover, c'è Jenny.

0: Mentre è in rotazione qui su Radio Z con il suo brano del 2026, Bossa Nostra, eccola qui Gaia con la sua Nuda alle 11.59 minuti e anche lei ovviamente sarà sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre. Mi raccomando, prendete i biglietti ticketone.it per uno show da non perdere per chiudere l'estate nel migliore dei modi. E allora la musica di Radio Z in Destinazione Z continua anche oggi con il vostro Mario Vai fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Mi raccomando, fatemi compagnia anche al 335 30 10 25. Restate lì, non andate via, la musica continua.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Ve lo dico, raga.

22 Simba assieme a Gue, la loro Arricchiti, 3 minuti dopo mezzogiorno. Ancora buongiorno e grazie per essere in nostra compagnia in questo giovedì 6 agosto. Questa è Radio Z con il sound di Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutti i giorni dalle 11 alle 13 con la voce di Mario Vai. Anche oggi sono qui fino alla pausa pranzo. Siamo anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Siamo sempre in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che ringraziamo per l'ospitalità fino al 22 agosto per aiutarci a tenervi compagnia in queste settimane bollenti d'estate. C'è Ernava, Odio un uomo.

Era lei, Dua Lipa, Houdini, 12 e 9 minuti qui su Radio Z. E allora grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia. Un saluto speciale ad Andrea che ci segue mentre è a casa di nonna. Leggo testualmente il messaggio al 335 30 10 25 e ha il sottofondo di Radio Z. Grazie Andrea, grazie a tutti quanti voi che utilizzate Radio Z come la vostra colonna sonora di ogni giorno. E vi ricordo ovviamente che potete andare anche sul nostro sito radioz.it oppure la nostra pagina Instagram Radio Z Off, zeppa di notizie sul mondo della musica e non solo. Arriva Safe, parlar d'amore.

Da Sanremo in poi non si ferma più, lui è safe, la sua Parlare d'amore qui su Radio Z alle 12:14, lui che riesce a parlare anche con la musica dance, ha trovato anche un brano veramente molto molto poetico. Andiamo a dare un occhio alla nuova scena musicale con Prima Stanza a Destra, c'è cioè L'unico ricordo.

0: Immaginate una spiaggia di sera con gli occhi al cielo a guardare la luna, le stelle. Non so perché, ma questo brano di Ava Capoplazza e Tony Boy mi fa pensare a questa condizione qui. D'altronde il titolo è Moon. 12 e 19 minuti in questo giovedì 6 di agosto, ovviamente in diretta su Radio Z dalla TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che non smetteremo mai di ringraziare per l'ospitalità e l'affetto che ci dimostra in queste giornate. Noi trasmettiamo da qui e lo faremo fino al 22 di agosto. E grazie anche a tutti quanti voi che ci seguite con affetto al 335 30 10 25. Continuiamo con la nostra playlist musicale. Arriva lui, special guest del Radio Z Future It's Live 2026. Arriva Tedua, la sua Mai.
1: Ora ti amo.

Da il suo primo San Siro fino alla Radio Z Futurist Live, lui e Tedua, 22 minuti dopo mezzogiorno. E allora continuiamo a ballare e cantare con un sound che secondo me è proprio adatto per queste giornate estive. Arrivano un duo molto interessante con Talk to You.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 28 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, lutto nel mondo della musica. Nella sua Pavana sull'Appennino pistoiese si è spento, 86 anni, Francesco Guccini. Ne hanno dato notizia la moglie Raffaella e la figlia Teresa. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ha anche comunicato che per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. E sono numerosi nel frattempo i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. La notizia è stata salutata da un lungo applauso nell'aula della Camera. Addio ad uno dei più grandi poeti della cultura popolare italiana, ha scritto e dichiarato Simona Ventura. Le tue parole continueranno ad indicare la strada, a fare domande e a regalare bellezza. Questo il ricordo affidato di Francesco Gabbani. È tutto con l'informazione, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo, caldo sempre protagonista, punte di 38-40 gradi oggi al centro nord, al sud qualche grado in meno, ma comunque tanta umidità, c'è da sudare in tutta Italia. Domani nel weekend le temperature caleranno leggermente al nord, ma sempre comunque 35-36 gradi di massima, al centro sud ancora caldo e afa. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, vediamo le principali notizie sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona. A causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto si registrano 6 km di coda tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Situazione quasi analoga lungo la 1 Milano-Napoli, 30 minuti è il tempo stimato tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e tra Firenze Sud e l'Incisa Regello in direzione di Roma. Ci spostiamo in Lombardia, per le consuete operazioni doganali sono 2 km di coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti infine non gestite Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti in direzione dell'Italia e di 1 ora per chi è diretto verso la Francia. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Cumber Potential, le 12:38 minuti. Allora, lo sapete, a quest'ora noi ci fermiamo qualche istante. Datemi il tempo di prendere un caffè, un bicchiere d'acqua e torniamo con tutta la musica più bella che diventa la vostra colonna sonora di ogni giorno, solo qui su Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Pronto? Pronto.
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci.
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi

0: Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: Eccoci qua, 40 minuti dopo mezzogiorno, continuiamo il nostro viaggio musicale su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Che meraviglia, c'è una piccola ascoltatrice che ci segue da dietro il vetro da dove stiamo trasmettendo qui dal TH Resorts. Lei si chiama Nicole e la salutiamo, è sempre lì presente, gli vogliamo veramente tanto tanto bene. Come vogliamo tanto bene a lei, la cantante che sta per arrivare, giochiamo in casa, signore e signori. Lei è Amélie, non è Francesco.

Allora, abbiamo la certezza, non è Francesco, ma lei è Amélie, che abbiamo lanciato con la sua ginnastica e che continua il suo percorso in ascesa, a cui auguriamo veramente tutto il bene. 44 minuti dopo mezzogiorno, buon pranzo a tutti quanti voi che ci ascoltano, magari con un bel piatto di pasta davanti.

E mentre lo ascoltiamo qui su Radio Z con la sua Swag Music, un brano di Artifive, Fucili e Macchinoni, 49 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, ovviamente su Radio Z, in Destinazione Z, che vi accompagna fino alle 13 diventando colonna sonora di tutti i giorni. E allora un saluto speciale alla nostra Sofia che ci segue al 335 30 10 25 e buon pranzo, e buon pranzo ovviamente a tutti quanti voi. E allora Radio Visione 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky, e poi ovviamente c'è l'app di RTL 102.5 Play. Andiamo con un po' di musica internazionale, Cat's Eye, Anymore.

Cats Eye Animal su Radio Z alle 12.52 minuti, quasi in chiusura della nostra avventura di oggi, giovedì 6 agosto in destinazione Z. La musica però, già ve lo anticipo, lo sapete, non si ferma e vi accompagna H24 anche dopo le 13. Arriva Baby K, la regina dei tormentoni estivi, con la sua Tucca Macarena.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

sve. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non compri le monete. Crash Bandicoot, raccogli le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Žiaden plán, no starter plán. Prigionieri, dați ca bani fugiti de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Ciliegina sulla torta di Destinazione Z di oggi, affidata a Gali, il suo brano di qualche anno fa, intramontabile, Cara Italia. 12 e 59 minuti sul cronometro di gioco, triplice fischio dell'arbitro. Adesso la palla passa a Davide Guerra, che vi accompagna dalle 13 alle 15, sempre qui ovviamente nel meraviglioso mondo di Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per essere stati sino a qui. Torno ovviamente domani puntuale dalle 11 fino alle 13, anche in radiovisione oppure con l'app di RTL 102.5 Play. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Sono le 13.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, 13 e un minuto, ben ritrovati in diretta su Radio Z. Iniziamo una nuova, incredibile, entusiasmante puntata di Zetagram, sempre in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, dal quale ci troviamo da un po' di giorni e dalla quale vi terremo compagnia ancora fino a questa domenica. E oggi è giovedì, siamo al 6 di agosto e sicuramente molti di voi saranno in procinto di partire, di tornare o saranno sempre semplicemente comodi spiaggia, sui lettini, al mare, in montagna, insomma a rilassarvi. In ogni caso Radio Z vi tiene compagnia con la miglior musica selezionata appositamente per voi. Se vi va potete anche contribuire attivamente al 335 30 10 25 con sms, whatsapp, decidete voi come, quando e perché. Si parte con Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door.

0: one time.
1: Girl Next Door, apriamo così la nostra prima ora insieme di Zetagram in diretta dal TH Resorts. Io sono Davide Guerra, fino alle ore 15 sarete in mia compagnia e sempre anche insieme ai vostri messaggi è in radiovisione 266 del digitale terrestre per chi volesse seguirci dalla TV, magari dal proprio divano, eventualmente se siete in giro vi raggiungiamo anche con lo smartphone RTL 102.5 Play, scaricate la nostra app. C'è Fulminacci, maledetto me.

0: Titola Désolé, lei è Anna su Radio Z alle 13:11 minuti. Sarà presente anche all'evento che è sempre più vicino, signori, perché manca un mesetto scarso arrivati a questo punto. Parliamo ovviamente della Radio Z Future Hits Live 2026, che sarà mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Anna ci sarà insieme a tutto il resto del cast, che trovate anche sulla nostra app, e poi di tanto in tanto ve li nominiamo man mano che li ascoltiamo, perché sono ovviamente i protagonisti della nostra playlist. C'è anche Ultimo che ascolta con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

di ultimo su Radio Z, 13 e 15 minuti con Zetagram e anche i vostri messaggi. Cioè, giustamente prima dicevo c'è chi va in vacanza, chi va di qua, chi a lavorare, e c'è Michela che mi scrive: io non vado da nessuna parte, quindi però buongiorno, sono con voi lo stesso. Ma certo, noi facciamo compagnia a tutti, ripeto, anche come dicevo prima in radiovisione al 266 del digitale terrestre, perché è comodo sul proprio divano di casa con la TV accesa e vuole ascoltare la protagonista assoluta di questo canale, e cioè la musica Kashmir.

Era il 2019 e cantavamo con calma, con tranquillità, come si sa dire, questa canzone di Daddy Yankee, che è un po', se vogliamo, anche tra le cause del farci appassionare al reggaeton e della causa della domanda che spesso viene fatta a tutti i DJ, cioè mi metti un po' di reggaeton? Questo accade spesso e volentieri, oserei dire, e anche grazie o per colpa, questo poi dipende dai vostri gusti musicali, a Daddy Yankee, che questa canzone con Snow, che è un rapper canadese, e tra l'altro la canzone si ispira a un'altra canzone del 92 proprio di questo rapper, l'hanno rifatta in modo latineggiante.

0: Pensami, Fade, Sfere, Basta, 13 e 24 minuti. Io lo dico che latinoamericano, la musica crea movimento e anche in questo caso salutiamo la Manu che si trova in piscina di Laurenzana, in provincia di Potenza, dove si trova anche Miss Italia in carica, Cadia Bucchiocchio, che salutiamo e abbracciamo. Ciao Manu, grazie per averci iscritto, continuate a farlo, 335 30 10 25.
1: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un me.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Bologna, a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante, sono 4 km di coda tra la A22 del Brennero e Modena Sud e 3 km di coda tra Fidenza e Parma per un incidente risolto. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto in

direzione di Ancona, un altro incidente, anche questo risolto, causa 5 km di coda tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Sallatro e Castel San Pietro. In Lombardia, per le consuete operazioni doganali, sono 2 km di coda lungo la 9 Lainate Chiasso, tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, si registrano code sul versante francese-italiano. I tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti in direzione dell'Italia e di un'ora per chi è diretto verso la Francia. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma, l'amore non mi basta. 13:37 minuti. Per questa prima ora è arrivato anche il momento di prenderci una piccola pausetta, ma proprio breve, quindi rimanete lì che tra poco sono con voi.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Minuti sempre su Radio Z con Zetagram. Sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete con me, ancora in diretta dal TH Resorts. È arrivato un messaggio audio al 335 30 10 25 di due ragazze, erano due voci femminili, e che dicevano di andare a mangiare fichi e mozzarella. Non ho ben capito, erano in autostrada per andare a mangiare questa cosa, c'era un po' di rumore di sottofondo, però è un abbinamento che mi è nuovo, quindi ditemi di più su questa ricetta incredibile. Io non sono amante dei fichi, a dirla tutta, però fichi e mozzarella, non so, potrebbe avere quel tocco che mi convince.

Shiva e Geolie insieme con Bad Bad Bad, oramai stabilmente all'interno della nostra playlist di Radio Z per questa estate, perché poi le hit estive ce le portiamo dietro con molto molto piacere. È giovedì, il 6 di agosto, se vi va potete raccontarci la vostra giornata in nostra compagnia al 335 30 10 25. Siamo andati in piscina, siamo andati in autostrada a mangiare fichi e mozzarelle, magari qualcuno di voi ha qualcos'altro da raccontare.

Irama insieme ad Elodie cita una di quelle parole che spesso possono provocare anche dei brividi, e cioè la parola ex. Tra l'altro Irama sarà presente alla Radio DJ Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ricordo sempre che i biglietti ci sono ancora, ma non so per quanto, quindi ticketone.it, approfittatene per vedere uno spettacolo incredibile con tantissimi artisti che ascoltiamo tutti i giorni qui su Z, e soprattutto in un luogo meraviglioso qual è l'Arena di Verona. Davvero uno show pazzesco, vi consiglio fortemente, se siete liberi e se avete la possibilità, di esserci. Samurai J, anche lui ci sarà, si intitola Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, come dicevamo anche lui, sarà presente il 2 di settembre all'Arena di Verona. Mancano 7 minuti alle 14 al giro di boa di questa puntata, alla metà che stiamo raggiungendo. Adesso c'è Elea, che è tornata in questo 2026, si intitola Non è divertente. Ma non è divertente.

0: con Harry Styles andiamo a chiudere la nostra prima ora insieme, si titola As It Was su Z, questo è Z-Gram, io sono Davide Guerra fino ancora alle 15 con voi, quindi stiamo esattamente girando intorno alla boa che sancisce la metà di questa puntata del giovedì, poi ovviamente ci sentiremo anche nei prossimi giorni sempre in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Allora continuate a raccontarci il vostro giovedì in nostra compagnia al 335 30 10 25, noi continueremo a farvi ascoltare buona musica perché questo è l'accordo che c'è tra noi e voi.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Sono le 14.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Carol G e Manu Chao viajando por el mundo. Questa che non mi viene ancora giusta come dovrebbe essere, ma perché qua sto imparando quasi più il calabrese, essendo al TH Resort di Praia Mare, da dove trasmettiamo oramai da 10 giorni più o meno. Adesso sono andato, fatto un calcolo affrettato, potrebbe non essere correttissimo, ma più o meno siamo da quelle parti. Ma Nerissima Serpe sarà presente a Radio Z Futurist Live 2026. Qui la ritroviamo con Fritto.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: 14:09 minuti su Radio Z, c'è Blanco finché non mi seppelliscono, il Fattore Z che va avanti fino alle 15 con anche i vostri messaggi. Ci è arrivato un messaggio da Stefano che da Bergamo sta tornando dal ristorante con la nonna, quindi salutiamo sia Stefano che la nonna che sono andate a farsi una bella magnata a pranzo perché ci vuole anche quello. Tra l'altro Bergamo la temperatura credo che sia anche lì abbastanza interessante essendo il 6 di agosto. In diretta noi invece dalla Calabria si sta bene, si va al mare, si torna con la salsedine sulla pelle e si sta sempre già meglio di base. Però se volete, anche se non siete al mare, potete raccontarcelo sempre al 335 30 10 25, proprio come ha fatto Stefano da Bergamo, e salutiamo insieme alla sua nonna. West Cross insieme a Fra Quintale si intitola Scarabocchi su Radio Z. Buon giovedì.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

carabocchi, quelli che facciamo di tanto in tanto quando stiamo parlando con qualcuno, quando stiamo chiacchierando insieme. Almeno io ho questa abitudine: se ho una penna e della carta davanti, iniziare a fare i quadratini, i triangolini. Poi ci sono quelli bravi, o meglio, ci sono anche le persone che studiano queste cose e sanno anche dirci alcune cose su di noi, partendo proprio dal tratto sia della scrittura che di eventuali disegni o scarabocchi che vengono fatti quando quasi inconsciamente sei lì che pensi e scrivi cose che potrebbero sembrare per noi a caso, ma per qualcuno acquisiscono un significato. Tame Impala insieme a Gini, 14:13 su Z, c'è Dracula.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Figli dei Palazzi, Saif insieme a Nisa, 14 e 18 minuti, sempre su Radio Z con Zgram. Siete in tantissimi all'ascolto oggi, sono molto contento. Al 335 30 10 25 Gioele ci ha mandato un messaggio dicendo che sta tornando dal pranzo insieme a suo fratello e alla sua famiglia e adesso vanno dritti verso casa. E allora, quando arrivate, mettetevi comodi, se avete ventilatori, cose che fa caldo, accendeteli che si sta un po' meglio. 266 del Digitale Terrestre, continuate ad ascoltare la buona musica che vi proponiamo. H24. Le novità sono arrivano anche con Napoleone, che ha scritto, creato questa canzone. Si intitola Cucù Marie su Radio Z.

Napoleone Cucù Marie su Radio Z, 14:21. Salutiamo anche Luca da Cormano che sta rientrando per lavoro. Lui fa il portinaio e quindi ti auguriamo un buon lavoro. Continua a seguirci anche tu o sulla TV o sull'app RTL 102.5 Play.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14 e 28 minuti, buon pomeriggio da Mario Vai. In apertura, lutto nel mondo della musica, si è spento a 86 anni Francesco Guccini. Ne ha dato notizia la moglie Raffaella e la figlia Teresa. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ha anche comunicato che per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. E nel frattempo sono numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. La notizia è stata salutata da un lungo applauso nell'aula della Camera. Addio a uno dei più grandi poeti della cultura popolare italiana, ha scritto Simona Ventura. Le tue parole continueranno ad indicare la strada, a fare domande, a regalare bellezza. Queste sono state le parole di Francesco Gabbani. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore qui su Radio Z. Adesso ascoltiamo tutti gli aggiornamenti delle previsioni del meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo, caldo sempre protagonista. Punte di 38-40 gradi oggi al centro nord, al sud qualche grado in meno, ma comunque tanta umidità, c'è da sudare in tutta Italia. Domani nel weekend le temperature caleranno leggermente al nord, ma sempre comunque 35-36 gradi di massima, al centro sud ancora caldo e afa. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, con situazione analoga sul versante in direzione opposta, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo invece 7 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante, mentre tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma si sono formati 4 km di coda per un incidente tra 4 auto. Sulla A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione Ravenna verso Ancona. Infine, sempre in A14, ma tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari, segnaliamo 2 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. E con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

Le farfalle di San Giovanni, 14 e 36 minuti su Radio Z. Questo è Zetagram, ancora una mezz'ora scarsa da passare insieme in questo giovedì, per poi lasciare il testimone a quello là con una camicina a righe molto interessante, Nick Giustini, oggi, eh?

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: un ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Sun in the
3: sky. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Minuti alle ore 15 su Z con Z Gran buon giovedì a voi, salutiamo chi al 335 30 10 25 scrive direttamente dal lettino di dal sotto l'ombrellone, però perché la temperatura è importante. Siamo in Puglia, questa volta non specificano in quale parte della Puglia, comunque è bella tutta, no? Come l'Italia, d'altronde è tutta bella, signori. E adesso io vi immagino, vi voglio immaginare in un prato verde a prendere una margherita ed iniziare uno di quei giochi come mama, non mama. Mama, non mama.

Era ovviamente la canzone di Madame, anche se l'immaginazione c'è ed è bella anche da raccontare e da condividere con voi. Se volete immaginare qualcosa, scrivetelo al 335 30 10 25, anzi fatecelo immaginare in questo caso, portateci in qualche luogo remoto del mondo. Bossy Clark, I Can Wait.

0: Mollami part 2 di Gue su Z14:49 in questo preciso istante, ancora in diretta dalla TH Resort Praia Mare, verso la fine di questo appuntamento di Zetagram, che poi si trasformerà e trasformerà il conduttore, perché dalle righe colorate che vedete al 266 del digitale terrestre passeremo alle righe bianche e azzurre, quelle non del Pescara ma quelle più o meno del nostro Nick Giustini, che tra poco vedrete. Adesso una canzone incredibile che mette a confronto due generazioni, due voci pazzesche.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, così si intitola l'ultima di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, due voci clamorose, incredibili davvero della musica italiana, con generazioni differenti a confronto. E Angelina Mango sarà presente anche al Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Quindi se volete sentire lei e tutti gli altri del cast stellare, che oramai è andato quasi totalmente delineato, siateci.
2: Non saremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: That's so true, e Gracie Abrams a chiudere questa puntata di Zetagram del giovedì. Ne attende un'altra domani, a partire sempre dalle ore 13, sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare, ma ovviamente non cambiate mai né canale televisivo, né stazione radiofonica, né applicazione RTL 102.5 Play, perché è pronto e scalpitante Nick Giustini che vi porta nelle prossime due ore, e poi nel dubbio c'è sempre la musica di Radio Z. Ciao a tutti, ci sentiamo domani e buon giovedì!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 3.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Collettivo Z.
8: Ci siamo alle 15 e un minuto e inizia un nuovo appuntamento del Collettivo Z in diretta dal TH Resort di Praia Mare in questo giovedì 6 di agosto. È una giornata splendida, come tutte ringraziamo ovviamente il nostro Davide Guerra per il suo Zetagram e tra l'altro diciamo che la sua camicia era più bella della mia in radiovisione. Ne approfitto dunque per ricordare il canale della radiovisione 266 di Digitale Terrestre o 735 di Sky. Come sempre chiacchiereremo di un sacco di cose, parleremo ovviamente di musica perché lo sapete, la nostra playlist è indiscutibilmente la più nuova, la più fresca, la più bella, la più unica dal punto di vista di quello che vi facciamo ascoltare. Parleremo di sport, parleremo di cinema, parleremo di tutto quello insomma di cui parliamo tutti i giorni nel collettivo e lo faremo anche con voi al 335 30 10 25, dove siete, che state a fare, che vi state a mangiare, avete finito di mangiare da poco, raccontateci quello che volete. Prima di iniziare con la musica però un consiglio: se non lo avete ancora fatto, provate hummus Noa, ceci e pomodoro. Con il suo gusto fresco e armonico è perfetto per un pasto sano e veloce o come ingrediente per piatti originali e sfiziosi. E come tutti gli hummus Noa, è senza glutine, senza OGM e senza conservanti. Scoprite tutte le ricette sul sito noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore. Allora ricordatevi, noa-vegetale.it. Partiamo con Gaia e la sua Bossa Nostra.

Io la trovo veramente meravigliosa sta canzone. Gaia, Bossa Nostra, alle 15.06 si apre così questa puntata del collettivo giovedì 6 di agosto in diretta dalla Calabria con Nick Giustini fino alle 17. Tra poco anche la parentesi sportiva che si aprirà con un po' di calciomercato e una notizia a livello internazionale molto importante. Però, dito nella piaga, businessman.

All time high, Nico Santos, 15 e 12, Radio Z, il collettivo. Si apre anche la parentesi sportiva in questo giovedì, perché oggi è il giorno ufficiale dell'arrivo di Dio Mandé, ragazzo molto giovane, molto forte, della Costa d'Avorio, dall'Ipsia Real Madrid per 140 milioni di euro. Questo palesemente svincola Vinicius, che tra le altre cose oggi, per puro caso, se andate a cercare il suo profilo Instagram, dice: zero post, zero, non c'è più Real Madrid tra i seguiti e non c'è più la foto profilo con Real Madrid. È sempre più vicino un trasferimento di Vinicius all'Arsenal? Sì, è una cosa che potrebbe cambiare 350 milioni, una roba del genere. Qui stiamo parlando di bruscolini, quelli seri. Poi c'è qualcuno che apre il portafoglio e paga, eh? Come farti five? O meglio, non lo so se lo fa, però dice di farlo. Vediamo.

Allora, lo chiamano Big Five, si presenta alle interviste e quando fa le interviste poi dice è tutto fatto. È l'identikit di Arti 5, o almeno è quello che Arti 5 descrive in Swag Music. Alle 15.15 su Radio Z nel collettivo esprimete un desiderio, per esempio, che ne so, un desiderio. Non dovete dircelo, ma se volete dircelo potete farlo. Dove? Al 335 3010 25 con messaggi scritti, vi leggiamo volentieri e poi potete anche rivedere quei messaggi sulla nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre. Li abbiamo conosciuti qualche settimana fa, sono un bellissimo collettivo, Ita Mango con Claudio Bisio.

Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: È un po' tutto iniziato così con la sua polvere Olly alle 15:21 su Radio Z nel collettivo, e dalla polvere adesso sta costruendo mattone dopo mattone uno stadio, il tour negli stadi, quello che farà l'anno prossimo. Siete su Z nel collettivo.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Allora alle 15:21 su Radio Z ancora nel collettivo con i Giustini in diretta da Praia Mare fino alle 17. Lo sapete che apriamo la parentesi sportiva, l'abbiamo fatto parlando di Vinicius, torniamo in Italia dove la Juventus è alla caccia del secondo attaccante da affiancare a Colomuani, perché sapete che Vlahovic insomma non sarà più parte del non farà più parte della squadra bianconera. Lo United ha aperto al prestito per Joshua Zirkzee, che abbiamo già visto fare molto bene col Bologna, in Italia un po' meno con il Manchester United, ma secondo me potrebbe essere un grande acquisto. Forse, senti che ti dico, meglio pure De Colomuani.

Fresh da Dio alle 15:25, sempre su Radio Z, sempre nel collettivo con i Giustini fino alle 17, anche al 335 30 10 25 salutiamo Marghi e Sofi che ci mandano un kiss. Allora, bella raga, vi mando i kiss pure io, c'è Somber.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, con una situazione analoga sul versante in direzione opposta, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso sono 2 i chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo 8 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna per un incidente tra un furgone e un mezzo pesante, e 2 chilometri di coda invece per

curiosi tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Consigliamo di uscire a Reggio Emilia e percorrere la Statale 9 via Emilia, rientrando in A1 a Modena Sud. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Ultima notizia, ricordiamo inoltre che in A1 tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello verso Roma troviamo 6 km di coda per un incidente da poco risolto, tutte le corsie sono dunque ora percorribili. Ecco, con questo allora è davvero tutto, guidate con prudenza, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Tedua e Sfera e Basta. Oh, 15:38, Radio Z, il collettivo, e vi ricordiamo, a proposito di Tedua, che anche Tedua ci sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Greta ci scrive anche come si fa ad accedere al red carpet. Beh, se non doveste trovare i biglietti, venite lì fuori e ci passiamo qualche ora insieme. Però, se ancora non avete deciso cosa mangiare a cena, vi do io un'idea: insalatona di farro con zucchine e peperoni, olive nere e hummus, noa, ceci e erbe. La ricetta è facilissima e veloce. La trovate sulla pagina Instagram Noa Vegetale insieme a tante altre. E se proprio proprio non avete voglia di cucinare, beh, tranquilli raga, hummus, noa, ceci e erbe è buono anche così. Abbinateci delle verdure di stagione, due fette di pane croccante e la cena è pronta. Hummus Noa, fatto con amore, come il collettivo, fino alle 17.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
2: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E 43 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini in diretta sempre dalla Calabria. Allora, è uscito da poco il suo nuovo album che sta andando molto bene. Lei è un'icona e in quanto tale, senza ombra di dubbio, è riuscita a far appassionare al suo personaggio, alla sua musica, al suo modo di raccontare le sue cose tanti giovani e soprattutto tante ragazze molto giovani. C'è Anna con White Girl Wasted su Radio Z.

La media tornata e si sente Anna White Girl Wasted alle 15.46 su Radio Z nel collettivo. Allora, sono pomeriggi meravigliosi, siamo tutti insieme al mare, una grande famiglia quella di Radio Z, ed è bellissimo che voi ve ne accorgiate, che ci scriviate così tanti, che si percepisce il fatto che ci stiamo divertendo. Continuate a farlo, 335 30 10 25, la graziosa.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Inizia sempre con un ehi.

0: che ci lega, lega, lega.
1: È sempre stato fan di Jovanotti e qui si percepisce ascoltando bellissimissima Alfa alle 15:53 e poi il sogno è diventato realtà perché sappiamo tutti com'è finita la storia. Estate 2026, Andrea, grande fan di Lorenzo, lo incontra, ci scrive un pezzo, lo cantano e diventa una hit. Stiamo parlando ovviamente di Buon Vento. Siete su Radio Z in questo giovedì 6 di agosto. Dove siete? Cosa state facendo? Grazie per i tanti messaggi che ci scrivete al 335 30 10 25. Salutiamo Sonia che è su un'amaca nel suo giardino in campagna che ascolta Radio Z da RTL 102.5 Play. Brava Sonia, assolutamente super consigliato attraverso la nostra applicazione gratuita, scaricabile da ovunque, seguirci anche in streaming. Woman, Peggy Gou, Aria Star.

0: C'è tutta una nuova generazione di artisti che racconta la generazione Z, le problematiche con il linguaggio della generazione Z, che comunque, se utilizzato in un certo modo, può diventare anche poetico, super artistico. E secondo me, da questo punto di vista, Tony Boy, che abbiamo appena ritrovato con Cuore Rotto in chiusura della prima ora del collettivo, è proprio l'esempio calzante. Sono in tanti, perché poi abbiamo ascoltato, imparato ad ascoltare, per esempio 22 Simba, un altro che scrive in maniera meravigliosa. Bello, bello, bello, perché la generazione Z ha tante cose da dire e qui su Z le può dire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Sono le 4.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Apriamo la seconda ora del collettivo andando verso il sole con Ugal Moving to the Sun alle 16:03. Siete su Radio Z in diretta dal TH Resorts di Praia Mare qui in Calabria, posto meraviglioso. Oggi è una giornata splendida, devo dire, che secondo me si potrebbe abbinare perfettamente a, non so, una bibita frizzante, una roba delle bollicine, magari un po' amara. Oh, guarda un po', c'è l'aranciata di Fra Quinto.

quante cose si possono fare in due minuti. Allora, potrebbe essere un gioco divertente, no? Allora, quelle che racconta Calcutta, secondo me almeno 7. 7 è un buon numero. Allora, sicuramente si può fumare una sigaretta, bere un caffè, mangiare una porzione di patatine fritte se sei particolarmente affamato, non si può fare in due minuti. Ci si può mettere, ci si può vestire in due minuti, ci si può, non ci si può vestire in due minuti. E vabbè, comunque sono le 16:11, siete su Radio Z nel collettivo in questo giovedì pomeriggio. Vito Salamanca ha fatto tanta roba con Samurai J, gli è valso anche una collaborazione con Noemi.

Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca alle 16.14 su Radio Z. Beh, noi abbiamo una bellissima serata qua in villaggio, lo diciamo perché faremo la serata, il party di RTL 102.5 qua al TH Resort di Praia Mare, e lo diciamo anche perché in console ci sarà il grande DJ Fabio Romano, ma soprattutto al microfono ci sarà il nostro Davide Guerra, che è un fenomeno.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Non avere niente da perdere è un bel tema e Shiva qui lo racconta a modo suo alle 16.20 su Radio Z nel collettivo, fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Alle 16.20 ancora su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Stiamo per incontrare a livello proprio musicale nella nostra playlist Jimmy Nairo, uno degli artisti del momento, un ragazzo che mischia sonorità urban, sonorità brasiliana, sonorità trap. È veramente un progetto interessante il suo e lo ritroveremo, lo scopriremo ancora meglio, ancora più da vicino al Radio Z Future It's Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Abbiamo detto dunque che sta chiamando la piragna col cappello, Splinter Cell su Radio Z, Jimmy Nairo.
3: E mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

capito che se la piragna è tutta stressata, Jimmy Nero diventa il suo antistress. 16:23 siete su Radio Z, ancora un buon giovedì pomeriggio da parte di Nick Giustini. Continuate a raccontarci le vostre vacanze, dove siete, che fate. 335 30 10 25, scriveteci. Good old days.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Se n'è andato il maestrone, circondato dall'affetto dei familiari. Francesco Guccini si è spento a 86 anni nella sua Pavana. Nel rispetto delle volontà del cantautore, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. A Bologna sarà proclamato il lutto cittadino e a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa. L'Italia intera sta commemorando con messaggi, ricordi e affetto Francesco Guccini. Mi disse che era stanco di vivere, ma pensava al prossimo libro. Quante chiacchiere insieme. Così Romano Prodi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar. Ci mancherai, ha scritto sui social Vasco Rossi. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Francesco Guccini ha vissuto fino al 2012 davanti al Civico 43, la gente sta lasciando mazzi di fiori e biglietti. Ciao Francesco, con te se ne va la parte migliore della mia vita, si legge su uno dei tanti foglietti lasciati all'ingresso dell'abitazione. Sono le 16.30, le news su Radio Z tornano fra circa due ore, ora tutte le ultime di info su viabilità e traffico.
0: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna segnaliamo 8 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente. Il traffico defluisce momentaneamente su due corsie ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Consigliamo in questo caso di uscire a Reggio Emilia, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Modena Sud. Mentre tra Firenze in Prunete ed Incisa Regello in direzione di Roma si sono formati 4 km di coda per un incidente tra due auto. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Infine sulla A9 Lenate-Como-Chiasso sono due i chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: È la fotografia di Joliet alle 16.38 che lascia impresso un ricordo bellissimo per tutte le persone innamorate che provano dei sentimenti. Siete su Radio Z nel collettivo alle 16.39, stiamo insieme fino alle 17, pronti poi a passare la palla a Edoardo Donna Maria e la sua Generazione Z.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori.

0: scolari per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le 10.43 ancora su Radio Z, ancora in questo giovedì 6 di agosto, e tra l'altro la prima vera settimana di agosto praticamente sta già finendo, e l'estate però è appena iniziata per tanti di voi. Grazie, perché in tanti scrivete: ciao Radio Z, vi adoro, ciao Radio Z, vi seguo da sotto l'ombrellone, ciao Radio Z, vi seguo mentre bevo uno spritz tra le colline trentine. Beh, oddio ragazzi, colline trentine, a parte che fa rima ed è un bel gioco di parole, però colline sono montagne, non sono colline, giusto per essere puntuale e preciso. Comunque proseguiamo questo pomeriggio, è arrivato il momento anche di muovere un po' i bacini per chi come me invece ce li ha fermi, rigidi e duri come un legno. Beh, allora magari muovete la parte superiore del corpo o semplicemente la testa, oppure cantate, insomma fate quello che volete con i Rama e Cabana.

Chi rama è la sua cabana. 16:46 e Radio Z al collettivo pronti, tra un quarto d'ora circa a iniziare con Generazione Z e il nostro maestro di Mambo. Oggi ha fatto lezioni di Mambo Edoardo Donna Maria insieme alle signore del villaggio. Molto bello, devo dire, è sensuale.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: La fregatura.
1: Sei la mia bella fregatura. Ernia 16:52 su Radio Z nel collettivo, quando siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Noi comunque cominciamo subito a ringraziare tutta la squadra tecnica che ci aiuta proprio in diretta da qui dal TH Resort di Praia.

chiamare nella figura di Salvo La Spina, detto Jack di nome e Moore di cognome, e poi ne abbiamo altri perché Matteo Bonucci, Fabio Romano, insomma tutti quelli che permettono che tutto questo possa accadere ed è sempre bello. LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani alle 16.58. Vorrei chiudere leggendo le parole che proprio Gabbani ha scritto poco fa sui suoi social. Le parole continuano a vivere anche quando chi le ha scritte se n'è andato. Le tue continueranno a indicare la strada, a fare domande, a regalare bellezza. Sei stato un riferimento, un uomo capace di trasformare la poesia in musica e la musica in pensiero. Grazie per averci insegnato il valore della parola e delle parole. Buon viaggio, Francesco Guccini. E noi ci uniamo ovviamente all'abbraccio e al cordoglio per la perdita di un gigante, non solo della nostra musica, ma credo io di poter dire della nostra cultura. Quindi gli dedichiamo questo appuntamento del collettivo che finisce, si rinnova domani, sempre puntuale dalle 15. E un grazie speciale anche a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti. Se avete voglia di provare qualcosa di diverso, lasciatevi conquistare da Humus Noah ceci avocado, cremoso, delicato e raffinato al tempo stesso, ottimo da solo, ancor più sorprendente come ingrediente per piatti originali e sfiziosi, salati e dolci. Trovate tante idee in cucina sulla pagina Instagram Noah Vegetale, Humus Noah fatto con amore. Edoardo Donna Maria è pronto per le prossime due ore a fare cosa? Sicuramente lo scopriremo con la Generazione Z. Domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Generazione Z.
0: E buonasera a tutti, buon giovedì 6 di agosto, 17.01, partiamo puntualissimi anche quest'oggi, nuova puntata di Generazione Z dal sapore un po' più amaro. Dio è morto, avrei titolato in maniera forse un po' banale un ricordo su un eventuale giornale che non ho e quindi non ho fatto, in ricordo di Guccini che ci ha lasciato proprio quest'oggi, 86 anni, e mi piace pensare, continuerò a pensare che tutte le volte che abbiamo fatto l'amore alla boia di un Giuda e che lo faremo, non staremo facendo una figuraccia, ma staremo rendendo onore e omaggio a quel grande, quel grandissimo genio della musica italiana che purtroppo ci ha lasciato oggi, appunto, a 86 anni. Ma ci siamo, The Show Must Go Show, per citare un altro genio, il dottor Checco Zalone. Sono le 17.02, iniziamo con un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, davvero tanta roba. Appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Ecco, abbiamo detto tutto, 17.02, partiamo con la nostra musica, iniziamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

partiamo così oggi nella playlist di Radio Z in Generazione Z con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Così se litigate con qualcuno in qualsiasi lingua voi vogliate chiedergli scusa, sapete come fare, è così, con i Pinguini Tattici Nucleari. 17.06, andiamo avanti con la musica, i Bosa con Magnetic.

Lei era la Queen Elodie con la sua Ok Respira qui su Radio Z a 17:12. Mi sembra un consiglio saggio, perché poi si dice sempre non uscire l'estate nelle ore più calde, bevete acqua, fate cose, cioè, ma nessuno ti dice mai ok, però respira, perché è abbastanza importante, perché ricordiamo che se non respiri a un certo punto muori, mi sembra un dato di fatto. Andiamo avanti con la musica, un bel feat tra Emma con Fabri Fibra, la loro ultima si chiama Antidroga su Radio Z.

Antidroga Fabri Fibra con Emma alle 17:15, sempre in diretta in Generazione Z. 335 30 10 25, ogni tanto è anche giusto ricordare il nostro numero di telefono e potete scriverci, raccontarci un po' tutto quello che state facendo in questo giovedì 6 di agosto e intanto arriva

0: E anche un po' di Capo Plaza nella playlist di giovedì 6 di agosto alle 17:20 su Radio Z. Era Resta ancora un po'. Piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Eccoci di nuovo in diretta 17:21, in diretta come al solito in radio ma anche in radiovisione 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky, anche sulla nostra app. Potete seguirci in streaming su RTL 102.5 Play. Adesso torniamo a parlare del super evento di Radio Z del 2 di settembre all'Arena di Verona, perché il primo degli artisti che passiamo oggi che sarà presente a quel super evento appunto è 22 Simba, qui in fit con Gue, la loro arricchita.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

E questi erano 22 Simba con Gue, il loro feat si chiama Arricchiti e vi ricordo appunto 22 Simba sarà con noi alla Radio Z Future Hits Live 2 di settembre all'Arena di Verona e voi vi chiederete, per quei pochi, pochissimi che ancora non lo sanno, come faccio a venire alla Radio Z Future Hits Live di Verona il 2 di settembre? Semplice, basta innanzitutto andare a Verona quando sarà l'evento, trovare un modo per andare, macchina, treno, quello che vi pare, e poi andare su ticketone.it per acquistare il vostro biglietto. Jungle The Wave su Zeta.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di quasi un'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A22 del Brennero e Modena Sud in direzione di Bologna, restano 4 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente, mentre tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito, sempre in autosole, ma tra Firenze e Scandicci e Incisa Reggello in direzione di Roma segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche sull'A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza.

0: Anche Camilla Cabello con la sua Don't Go Yet, non andare ancora, è ancora presto, 17:38, non andate, anche per voi è ancora presto perché abbiamo ancora un'oretta e mezzo da passare insieme. Tra l'altro pensavo come è emozionante essere un esploratore, non so, tipo Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America, ecco, io ci ho pensato, così ho cominciato a esplorare l'app Eurospin Family, a scoprire tutte le offerte e i vantaggi, poi faccio la spesa da Eurospin dove trovo qualità, freschezza e convenienza. Tutti noi possiamo provare l'emozione di diventare dei piccoli geni andando da Eurospin, dove la spesa è intelligente. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
0: Ritorna in diretta alle 17:42 minuti qui su Radio Z in Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. 17:19 è questo l'orario nel quale mi trovate sempre qui fino a questa domenica. Poi insomma, come dicevamo, in questi giorni ci sarà il cambio, arriveranno i nostri colleghi a darci il cambio, noi andremo in ferie e loro torneranno dalle ferie, come è anche giusto che sia. A proposito di artisti che saranno presenti alla Radio Z Future Hits Live, anche lui, il dottor Tedu, adesso arriva su Z con la sua Mai.
14: Are ti ama.

col suo hit da San Siro, Tedo a Wild Bandana con la sua Mai. Lui sarà realizzata Future Hit Live, non da solo, tra gli altri ci sarà anche una che di hit estive se ne intende, è una certa Baby K, non so se sapete di chi sto parlando, immagino proprio di sì, qui con la sua ultima, si chiama Tuca Macarena. Yo, Baby K.

Beh, una coppia molto interessante questa qui, eh? Madonna con Sabrina Carpenter, la loro Bring Your Love su Radio Z. 17:51 minuti e si torna già a parlare di Radio Z Future Hits Live, ragazzi. Lo sapete, noi quando abbiamo un artista che passiamo, che verrà all'Arena di Verona il 2 di settembre, lo dobbiamo dire, ma lo facciamo per voi, in modo che voi possiate sapere e conoscere a memoria i vari artisti del Radio Z Future Hits Live, perché ci sarà lui, il dottor Fred De Palma, e lo sentite sotto in questa hit con Anitta e Demi Schilla, si chiama

0: settembre, non è settembre il mese, è settembre l'artista, ovviamente, perché adesso è agosto, manca ancora un po' a settembre. Ma a proposito di questo mese, vi ricordo che il signor 2 di settembre, che è mercoledì, ci sarà all'Arena di Verona il Radio Z Future Hits Live, e tra i vari artisti che avremo ci sarà proprio anche lui, anche a settembre. Siamo alla fine di questa prima ora, torniamo tra pochissimo.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Sono quasi le 18.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E se la ridono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa pensando alla ragazza della porta accanto, Girl Next Door, non credo che siano tutte come quelle nel video di questa canzone. 266 del vostro televisore o 735 di Sky per capire cosa intendo. Intanto arriva allora Dylan Summer.

dall'ultima edizione del Festival di Sanremo anche 13 Pietro con la sua Uomo che cade. Ripensando a questa quest'ultima edizione del Festival di Sanremo, devo dire che insomma non è che sia proprio la posizione che si meritava la sua, perché è arrivato sedicesimo. Secondo me fu una delle canzoni in realtà più belle di quel festival. Allora 18:10, in arrivo l'ultima di Cat's Eye, si chiama Animal su Radio Z. Mm-hmm.

L'ultima delle Cat's Eye, la loro Animal. Fa sempre strano dire questo nome, però si chiamano così, Cat's Eye, che potrebbe essere una domanda in italiano, però non neanche tanto carina. 18 e 13 minuti, arriva la prima stanza a destra, anche lui alla Radio Z Future It's Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Qui arriva con L'unico ricordo. Sì.

0: Dal 2022 Anna con la sua gasolina, quando sono passati 18 minuti dopo le 18, piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Anche il tempo di levarsi le cuffie, che torniamo in diretta. 18 e 19 minuti poco fa abbiamo passato Anna con la sua gasolina. A proposito di Anna, insomma, sarà anche lei presente nel super cast di Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Ticketone.it per i vostri biglietti, mentre su Z arriva Ultimo con la sua Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

anche ultimo nella nostra playlist in questo giovedì 6 di agosto, la sua romantica ultimo, l'uomo dei record. Difficile dimenticare quel concerto di Tor Vergata con 250.000 paganti. A proposito di record, anche quell'ingresso in elicottero alla Bruce Wayne, no? Come si chiamava? Batman, sì, credo si chiamasse proprio Bruce Wayne. 18 e 23 minuti, li sentite sotto Another con 54 Ultra, la loro Talk to You.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18:28 su Radio Z, in apertura se n'è andato il maestrone, circondato dall'affetto dei familiari. Francesco Guccini si è spento a 86 anni nella sua Pavana. Nel rispetto delle volontà del cantautore, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata e a Bologna sarà proclamato il lutto cittadino. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa. L'Italia intera sta ricordando con messaggi e affetto Francesco Guccini. Mi disse che era stanco di vivere, ma pensava al prossimo libro. Quante chiacchiere insieme, così ricorda Romano Prodi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la via Emilia e il Roxy Bar. Ci mancherai, ha scritto sui social anche Vasco Rossi in via Paolo Fabbri a Bologna, dove ha vissuto fino al 2012. Davanti al civico 43 la gente sta lasciando mazzi di fiori e biglietti.

0: centro orientale. Caldo ancora intenso, ma con temperature massime e lieve calo al centro nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna per lavori di ripristino di un incidente. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello verso Roma, con tempi di attraversamento del tratto di circa 50 minuti, ovvero mezz'ora in più del normale. Situazione analoga anche sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiega mezz'ora, il doppio del normale. Andiamo infine sulla A27 Venezia Belluno per segnalare un chilometro di coda tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud per chi viaggia verso Venezia. Questo per lavori in galleria. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Just the way you are, Milky con David Guetta, 18 e 36 minuti qui su Radio Z, Generazione Z, piccolo, piccolissimo break. Torniamo tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
3: E un tocco esotico.
4: Ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Humus Noah, fatto con amore.

0: tutti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: è un ragazzo nuovo, piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Di nuovo in diretta 18:40 qui in Generazione Z insieme a me, Edoardo, Donna Maria, gli ultimi 20 minuti purtroppo, ahimè, ai voi da passare insieme. E allora si torna già a parlare di Radio Z Future It's Live. Perché? Come perché? Perché un bel gruppetto che sarà presente mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona è composto da le mani 4, quelle di Merca in Cremont, e le voci di Serena Brancale e la voce anche di Stash, ovviamente, la musica dei Colors, questa la loro parte.

Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope. E quando il lungomare è una sfilata, ma io mi domando, dottor Stash, è una sfilata proprio a quella fidanzata dei puntali? Lasciamole in pace le ragazze fidanzate e su via. Non che Stash sia uno che ci prova le ragazze fidanzate, non mi permetterei mai, solo parafrasando, ecco, un po' il testo di Partenope. Intanto arriva Giselle.

0: però boh, meglio di no.
1: Se non scende la lacrimuccia quando passa Mr. Rain, non so quando altro potrebbe cadere. Lui è il king della lacrimuccia. Lunedì nero di Mr. Rain alle 18.48 qui su Radio Z in Generazione Z. Tra l'altro, tra i vari ospiti del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, ci sarà anche lui, Mr. Rain. Ticketone.it per acquistare i vostri tickets. I tickets, perché giustamente su Ticket One non ci sono i biglietti, ci sono i tickets, ma non uno solo, ce ne sono di più. Quindi potete andare subito ad acquistarli. Intanto arriva la canzone, una delle più streamate dell'album Vangelo del dottor Shiva, il feat con Geolie, si chiama

E direi che funzionano come coppia Shiva e Geolier, la loro Bad Bad Bad dall'album di Shiva che si chiama Vangelo, o altresì il Vangelo secondo Shiva. 18:52, gli ultimi minuti di Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, e arriva un altro Edoardo, è ben più bravo di me, questo lo possiamo dire senza timore di smentita. Lui è Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.

0: Selena Gomez con Benny Blanco chiudono queste due ore di Generazione Z, perché sono le 18:58. Siore e siori, Boulevard, Sunset Boulevard, scusate, chiude queste due ore di Generazione Z trascorse in grande leggerezza, grande passione, questo è l'importante quando siamo qui insieme su Radio Z. Prima di salutarci però un grazie, anzi non uno, non due, ben tre grazie. Eurospin, dove la spesa è intelligente, noi tutti diventiamo dei piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita lo trovate su eurospin.it. Noi siamo arrivati alla fine di queste due ore di Generazione Z. Salutiamo e ringraziamo Luigi Santarelli, che arriverà con la sua solita calma. Noi torniamo domani.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Scopri il tuo Humus

0: No a preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Aperizeta.
2: Io fino all'anno scorso non ho mai capito quelli che, insomma, quando scompariva, se ne andava un personaggio noto, un cantante, un artista soprattutto, provavano dispiacere sincero. Dicevo, ma come? Avrei potuto amare anche le loro canzoni, in questo caso, insomma, avrei potuto essere legato a loro artisticamente, però provare davvero sincero dispiacere come se ne andasse una persona cara, mi sono sempre detto, è strano. E poi l'anno scorso sono andato a Ornella Vanoni e per la prima volta ho capito quello che quelle persone provavano in quelle occasioni. E poi stamattina se n'è andato Francesco Guccini e forse l'ho capito ancora meglio. E non mi venite a dire che non sia un cantante da generazione Z, perché Guccini è stato e sarà per sempre un cantante per tutte le generazioni, e il fatto che tanti della mia età non lo conoscano secondo me è un abominio, giusto per chiarire. Grazie a Francesco Guccini per tutto ciò che ci ha lasciato e per quello che ci lascerà ancora con la sua musica. Grazie.

È il flamenco, Paranoia, quello di Samurai J. Lo so, ragazzi, tutti a dire, ma senza Treccina irriconoscibile. È sempre lui, comunque, sta bene come sta. Detto ciò, staremo a vedere che capigliatura avrà il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live. Dai, ormai il cast lo sapete a memoria. Subito, Jovanotti, Alfa.

La cenere di Lazza su Radio Z, 7:11 in questo momento. Noi siamo sempre in diretta, lo siamo dal TH Resort di Praia Mare, siamo in Calabria. Signore e signori, mi è stato comunicato che sta piovendo. Non me lo puedo creer, come dicono in Spagna, considerato che ci sono 96 gradi percepiti, eppure un po' d'acqua è arrivata e devo dire che forse ci farà bene non solo a noi. Spero che da voi il tempo sia clemente, anche se a giudicare dalle previsioni non lo è oggi, ma va bene così, ne usciremo in ogni caso in qualche modo. Andiamo avanti, intanto torna la nostra Amélie, non è Marco, non è Luca, non è Roberto, non è Francesco.

Meli su Radio Z, non è Francesco, continua insieme alla nostra DJ Alma il suo tour in giro per l'Italia, era a Porto Pollo in Sardegna ancora ieri sera, quindi attenzione se siete in qualche club o qualche discoteca, perché questo bel duo potreste incontrarlo in giro magari in spiaggia. Andiamo avanti, cambiamo totalmente stile perché torna anche Harry Styles su Z con Dance No More.

0: Stiamo tutti aspettando che Gazzelle ritorni con nuova musica. Ci sono state novità in questi anni, ma stiamo aspettando un bel progetto nuovo e soprattutto aspettiamo di rivederlo e di riascoltarlo dal vivo. Quindi mi raccomando, non farci scherzetti. 7:21, siamo in diretta come sempre. Questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Siamo in radio ovviamente e siamo in radiovisione. Se arrivate a casa, scendete dalla macchina, continuate a seguirci da lì. Il canale è il 266 della vostra TV, ormai lo sapete perché ci seguite da tempo. Così come sapete anche che se siete su Sky il canale è il 735. Poi il nostro streaming è sempre online 24h sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Ora West Cross con Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

piace quando ritorna la frase se con un milione, no? Se con un milione c'era una battuta di un film un po' volgare in cui una persona diceva ma se io avessi un miliardo eccetera, e quell'altro risponde ma io anche per 100 euro. Il problema è che era detto in maniera molto volgare con un po' di parolacce, quindi meglio se non lo ripeto, va. C'è Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Via Radio.
1: Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto e rientrare in autostrada a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla 14 le code si formano per il traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiegano 40 minuti, il doppio del normale. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli. Ci sono 3 km di coda in diminuzione tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un camion in avaria rimosso. Il tratto si percorre in 25 minuti. E sempre in A1 code a tratti per i flussi intensi tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio!
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sarà anche Tommaso Paradiso, il Future Hits Live qui con i giornalisti. Questa è Radio Z, 8-20, noi ce ne andiamo in pubblicità. Pochi secondi, pochissimi davvero, e poi siamo insieme.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.

Sì, sì, sì, sì, sì, ci siamo. 8 meno 20. Questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Un bacio da Luigi Santarelli che vi parla dalle spiagge della Calabria insieme a tutta la grande famiglia di RTL 102.5 Radio Z. In queste settimane, come sempre, viviamo l'estate come ogni anno insieme a voi al mare. Allora, andiamo avanti perché torna anche Madame. Abbiamo parlato di tanti bei ritorni e anche di tanti ritorni che ci aspettiamo e che spero si avverino presto. Prima parlavamo di gazzelle. Madame è tornata dopo un bel periodo. Ha fatto nuova musica, tra cui questa, Mama, non Mama. Facciamo

E forse è solo questo, è solo un gioco. Madame con mama, mama non mama. 8 meno un quarto, quasi è giovedì 6 di agosto, ci avviciniamo al weekend per tutti quelli di voi che lavorano lunedì, venerdì e che soprattutto sono ancora al lavoro, quindi non ancora in ferie, tenete duro perché manca poco. Detto ciò, auguri sempre, un abbraccio a tutti quelli che lavorano su turni, non ci dimentichiamo che la settimana non muore il venerdì sera, anzi per tanti di noi, visto che mi ci metto in mezzo, si lavora a orari assurdi, a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, anche un abbraccio a tutti quelli che il 15 lavoreranno, ovviamente io sono tra quei gruppi di amici fortunati che non lavoreranno il 15, che non si sono ancora organizzati, mi prende quell'ansia tipo Capodanno, dobbiamo fare qualcosa e ancora niente abbiamo fatto, vabbè vi farò sapere. Temi Pala con Jenny con Dracula nella versione remix.

Stasera è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

lei, Eva. Kid Yugi con Tedua, anche lui ovviamente nel cast del Future Hits Live del 2 settembre. Ricordavamo, lo facciamo anche oggi perché lo facciamo tutti i giorni, lo sapete. Fino a settembre sarà il nostro mantra, che i biglietti sono su ticketone.it. Allora, noi andiamo avanti, sono le 8:10, buona serata a tutti voi. Buon giovedì 6 di agosto. Tedua, che ha avuto un'estate, devo dire, abbastanza piena, quindi sarà bello vederlo a settembre per fare anche un po' il bilancio. Ha annunciato già date per il prossimo anno e poi ci saranno, come sempre piace fare a noi per il Future Hits Live, anche tanti artisti, chiamarli emergenti ormai è troppo tardi per farlo perché li conosciamo già tutti molto bene, e su cui però, diciamo, noi abbiamo scommesso da tempo. Uno di questi è Napoleone. Bellissimo percorso il suo, una crescita costante. Tra le ultime canzoni c'è

vorrei che fosse sempre così. Cucù Marie. Napoleone su Radio Z torna alle 8:10, ancora in diretta dalla Calabria, ancora in diretta in radiovisione insieme a voi al 266 e poi su Sky al 735. Tra poco anche i vostri messaggi, voglio sapere un po' come siete messi questa sera, se avete resistito al bollino rosso, perché da qualsiasi città ci state seguendo oggi da voi c'è stato bollino rosso, questa è una certezza. E poi i programmi per la serata, quindi via WhatsApp come sempre, se vi va scrivetemi al 335 30 10 25.

0: Life is simple, alla fine è questo. Move your body. Se balli, se sei allegro, se sei in compagnia, forse sì che la vita è un po' più semplice. Oggi un po' melanconici per la scomparsa di Francesco Guccini, eppure dei messaggi nelle canzoni riusciamo a trovarli sempre, non solo in canzoni come quelle del Maestrone, ma anche in alcune, perché forse, non lo so, l'arte è questo, ognuno ci vede ciò che vuole, come diceva Aldo Giovanni Giacomo, scherzando, ma forse c'era del vero, poi magari ci torniamo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9

0: Gusto? Solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.
1: Sono le 8.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Città degli Angeli, quella di Achille Lauro su Radio Z. A proposito di novità, questa è una di quelle che un piantarello qualcuno l'ha fatto fare, ma succede, con Achille Lauro succede. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, questa è la Peri Z che vi accompagna questa sera, come ogni sera, e buona estate a tutti voi. Ci avviciniamo, come detto, lo ripeto ancora, al Future Hits Live. Tra il cast abbiamo annunciato anche Rari dal Tacco, grande protagonista dell'edizione dell'anno scorso, che quest'anno torna con la nuova, la vogliamo chiamare, hit estiva, o forse no, è dal

Molto più riflessiva, se vogliamo, molto più malinconica la musica di Mr. Somber su Radio Z. Il videoclip ci racconta anche di un certo stato d'animo che l'accompagna. Poi, ripeto, può suscitare emozioni diverse in chi l'ascolta, però ci piace questo ambient, ci piace andare su e giù come sulle montagne russe su Z, perché ci piace così. Infatti adesso torniamo subito a risalire con il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, bellissima collaborazione tra di loro quest'estate, stanno girando veramente ovunque. Angelina Mango ovviamente il 2 settembre sarà con noi a Verona. Something

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. E quanto ci piacciono Angelina Marco, Mango e Marco Mengoni. Su Z20:15 in questo momento. Buon giovedì, è il 6 di agosto, ci avviciniamo a grandi passi verso il Ferragosto. Il domandone per voi è: vi siete organizzati sì o no? No, perché io con gli amici ho fatto il solito gruppone WhatsApp che si fa tipo prima di Capodanno, del tipo, beh, che si fa a Ferragosto? Sono tramontate già 4 opzioni. Secondo me finiremo in spiaggia con una pizza senza aver organizzato nulla. E sono certo che tanti di voi sono nella mia stessa situazione.

Mamacita, The Black Eyed Peas con Ozuna e J Balvin su Z20 e 21 in questo momento. Buona serata, buon giovedì. Tra poco leggiamo i vostri messaggi in cui mi raccontate i programmi per la serata, spero migliori dei miei, perché al momento c'ho un sonno, ragazzi, e vorrei solo andarmene a dormire. Sono sicuro che alcuni di voi saranno messi come me. Comunque, tra poco, 3 3 5 30 10 25, un messaggio scritto via WhatsApp, se siete in viaggio, dove siete, con chi siete, dove state andando, e poi in generale cosa farete stasera. A proposito di hit estive, di professioniste dell'estate, c'è Anna con White Girl Wasted.

nuova di Anna, la hit dell'estate si chiama White Girl Wasted. 20 e 24, questa è Radio Z, non fate caso a me che ho problemi di sciatica, di schiena, sono anziano anche se ho 27 anni, quindi ringrazio la persona dietro di me che mi sta dando una mano. Consiglio per voi, trovatevi tutti qualcuno che vi faccia un massaggio, fidatevi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Addio a Francesco Guccini, il maestrone, così chiamato, della musica italiana. Si è spento nella sua Pavana, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia. Aveva 86 anni. È stato cantautore, scrittore, anche attore, autore di colonne sonore e fumetti, oltre che professore. Le sue canzoni hanno accompagnato la vita di generazioni, offrendo uno dei contributi più originali alla cultura italiana del secolo scorso. I suoi funerali si svolgeranno in forma strettamente privata sabato mattina proprio a Pavana. A settembre sarà organizzata una cerimonia pubblica per quanti vorranno rendergli omaggio. Cambiamo decisamente argomento. Oggi in Parlamento, alla Camera dei Deputati, l'audizione in commissione Covid dell'ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Queste le sue dichiarazioni in commissione. In premessa, il leader 5 Stelle ha fatto sapere di aver ricevuto e depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni di euro per una società di mascherine contraffatte. Non c'è altro per questa edizione. Ora il meteo e poi la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente splenderà il

0: orientale. Caldo ancora intenso, ma con temperature massime e lieve calo al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla notizia più importante che interessa l'A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di anticipare l'uscita Pescara Nord e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla A14 le code si formano per i flussi intensi tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Per percorrere questo tratto si impiegano 25 minuti, il doppio rispetto al normale. Sulla 9, Lainate e Como Chiasso, ci sono code per lavori tra Chiasso e Como Monte Olimpino per chi viaggia verso Lainate. Il tratto in questione si percorre in circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Pinguini Tattici Nucleari, questa è Radio Z con Rubami la Notte. E loro sì che di testi ne sanno qualcosa, visto che prima parlavamo di testi e di canzoni e di significati. Poi vabbè, loro insomma hanno avuto il percorso che già conosciamo. Tra l'altro sono curioso, sempre con loro che hanno sperimentato tanti generi diversi, di sentire che musica faranno. Va bene, 9:20, noi ce ne andiamo in pubblicità, pochi istanti, pochi davvero, e poi siamo insieme.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
0: Sono le 8:42 in questo momento, questa è Radio Z, buona serata, ancora in diretta dalla Calabria, la Praia a Mare, da dove siamo in diretta queste settimane per vivere l'estate con voi. Io nel frattempo mi sono abbronzato, sì, sono molto soddisfatto, e voi mi direte, ma chi se ne frega di te? Eh no, perché come sapete io sto conducendo una battaglia per tutti noi che abbiamo sopportato anni di angherie. Io sono stato sbertucciato, sbeffeggiato per anni dicendo ma tu sei bianco cadavere, ma non ti abbronzi mai, ma prendilo un po' di sole. Ecco, io questa battaglia la sto conducendo per tutti voi, sappiatelo, e la battaglia la stiamo vincendo, quindi viva noi. Ora, Big Five.

0: nel business lo chiamano Big Five, lui è Arti Five. Swag Music, una delle hit dell'estate, lo possiamo dire. Spesso si dice un po' a sproposito per le canzoni, ma questa è la hit dell'estate. Però questa di Arti Five è sicuramente una tra di queste. Allora, questa è Radio Z, 9:15, sempre in diretta. Io sono Luigi Santarelli, prosegue la nostra serata insieme, ma la diretta di Z prosegue all day long, lo sapete. Ora, Primogenito, la canzone è Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Rolling Stones, The Colors su Radio Z, e che ve lo dico a fare, anche loro saranno con noi il 2 settembre all'Arena di Verona. Poi bella estate anche per loro, tra l'altro c'è stato un momento bellissimo e a qualche giorno fa, avrete letto sicuramente il post di Stash in cui raccontava del fatto che durante un concerto ad una fan che era presente al concerto dei Colors si sono rotte le acque e ha partorito, quindi il concerto è stato interrotto. E che gioia, certo, c'è da capire particolare la situazione in cui sei, immagino, insomma, a ridosso della gravidanza e vai a un concerto, ma dimostrazione che la musica è più forte di tutto e di tutti. E poi quella bambina o quel bambino nato o nata avrà una bellissima storia da raccontare. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Z con Repeat It. Questo è l'invito anche per la Peri Z, che quindi si ripeterà se tutto va bene, perché sapete che noi qui viviamo la giornata, domani sera a partire dalle 19. Intanto grazie per averci seguito anche oggi. Ovviamente la diretta di Radio Z prosegue con Alex Morelli che vi accompagna per la serata. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno scritto via messaggio, continuate a farlo se volete e raccontarci la vostra serata, noi continuiamo invece a farvi compagnia. Da Luigi Santarelli un bacio, a domani.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7.

0: Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Fattore Z.
2: Un'altra bella serata che si apre e che siamo pronti passare insieme con tutto quello che potrà capitare nel corso delle prossime tre ore, quelle che ci porteranno fino alla mezzanotte con il Fattore Z, ragazzi. Oh, grazie, intanto Luigi Santarelli è stato con noi e ci ha portato fino a questo punto della serata. Ci sarete voi al 335 30 10 25, naturalmente una cosa da ricordare, visto che non è che siamo nel nostro solito studio, nella nostra solita postazione, siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare in Calabria ormai già da qualche giorno, e anche per le prossime settimane ci sarà chi vi accompagnerà naturalmente per un bel pezzo di questa estate. Beh, che si fa nel corso di questa serata? Potete già condividere un po' dei vostri pensieri, un po' di questo vostro giovedì, poi a tutto il resto, insomma tutto quello che è l'accompagnamento per questa vostra serata ci pensiamo noi, ovvero sia la musica. Allora, pronti per partire con Bresh e la sua Daddio.

Quanto peso in quella frase tu mi piaci ma tutti vogliono fare l'amore con te? O bisogna anche, come dire, fare i conti anche con l'accettazione di tutto questo. 21 e 5 minuti era Bresh con la sua Daddio qui su Radio Z insieme ad Alex Morelli, insieme a voi. Wow. E naturalmente si passa dalla Radiovisione 266 digitale terrestre. Joliet 1.

ancora non ho, perché spesso vi racconto anche questo, cioè che le storie più sono turbolente, più sono tormentate, più lasciano cicatrici, più probabilmente ispirano delle canzoni, ispirano testi anche ovviamente, ma inevitabilmente anche le musiche. 21 e 11 minuti, siete sempre qui su Radio Z con il Fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte. A questo punto scatta il che si fa a quest'ora, ovviamente il ciao Z e tutto ciò che vi può passare per la testa e che secondo voi vale la pena condividere, beh, con me naturalmente, ma soprattutto con tutti gli ascoltatori della nostra e vostra radio preferita. Peggy Gao, Aira Star, buon

9.14 su Radio Z c'è anche questa Woman, canzone che potrebbe essere, così come mood, come stile, potrebbe essere uscita tanto nel 1989 quanto nel 2026, ovviamente con i suoni del periodo. Fattore Z, fino a mezzanotte, Clara, San Giovanni insieme, questa è Le Ragazze.

Coez questa sera qui su Radio Z nel Fattore Z alle 21:20. Occhi rossi, questo il titolo della sua canzone. Vado subito da chi ci raggiunge al 335 30 10 25, come Laura. Ciao Alex, finalmente da oggi sono in ferie, domenica vado in Salento e il 2 settembre sarò al Future Hits live a Verona. Ecco, quindi anche lei sarà appunto dei nostri proprio il 2 settembre. Ciao Laura, allora buon inizio vacanze. 335 30 10 25, moving to

Succede che una canzone viene realizzata con l'intelligenza artificiale, Ughel la intercetta, la fa cantare a Ultranate, gli cambia i suoni, li adatta, diciamo così, ed esce proprio questa Moving to the Sun, il pezzo che ci ha accompagnato fin qui alle 21 e 23 su Radio Z. Si passa anche dalla radiovisione, passate a trovarci anche di lì, 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, e intanto insieme arrivano Franco 126, Promessa, Idua, e questa è Ordinaria Follia.

0: via radio.
1: Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla notizia che interessa la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 3 chilometri di coda. Pertanto consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla A14 le code si formano per il traffico intenso tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiegano 15 minuti, il doppio del normale. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso l'Italia sono di circa 15 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

Questa Let Me Love You è uno di quei pezzi che si ritrovano sempre molto volentieri anche in questa serata qui su Radio Z con il Fattore Z, DJ Snake, Justin Bieber. Ci risentiamo tra un attimo, state qui.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

21:40 su Radio Z. Beh, diciamo che siamo solo all'inizio del fattore Z del giovedì con Alex Morelli, con voi. Oh, io ve lo do, il 335 30 10 25, molto utile, questo è il numero per i vostri WhatsApp, molti l'hanno già memorizzato, ma credo che oltre a essere sulla rubrica è memorizzato proprio lì, in quel pertugio nel cervello dedicato ai numeri importanti, no? Un po' come quelli con la stellina che però avrete sicuramente sul vostro smartphone. Tra le cose utili c'è anche la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e tra le cose utilissime c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela, portateci con voi, e subito Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola qui su Zeta.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola alle 21.43 di giovedì, ragazzi, con il nostro Fattore Z. Pezzo che sta andando tantissimo, attenzione che ve la devo pronunciare giusta: Kitschkrieg, Blumengarten, Shirin David. Questa è Gut Genug su Z.

0: appuntamento con il Fattore Z, sempre qui naturalmente su Radio Z, con voi al 335 30 10 25. Ci ha ricordato da dove è partito tutto, con la canzone di Madame Chicherie, una canzone che secondo me aveva una particolarità, no? Piaceva a tutti, molti ormai l'avevano imparata, però non si capiva molto bene di quest'artista esattamente chi fosse, insomma c'era anche quel po', quel velo di mistero per la maggior parte delle persone, evidentemente. Ora, Splinter Cell, Jimmy Nero su Z.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Splinter Cell, credo che ormai l'abbiamo imparata tutti, anche tutta la parte dove traballa l'auto incappottata, anche lui al Future Hits Live il 2 settembre di mercoledì all'Arena di Verona. Tutto questo qui su Radio Z, è tempo anche per Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Siete su Radio Z, questa era la canzone di Night. Prima che alle 21.58 se ne sta per andare questa prima ora del Fattore Z, e c'è anche chi mi dice buonasera, sono qui solo vibes positive. Qui solo vibes estive. Grazie a te, sono da 6 ore in ferie a casa con mia moglie, la nostra gattina Pina. Non posso chiedere di meglio. Adrian da Villanova, che ho cercato, non l'ho trovato, non so dove sia, mi sembra un luogo così evidentemente avvolto nel mistero. Ciao Adrian, noi ci sentiamo tra poco, state qui.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Sono le 22.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Binary Sign di LB1. Qualcuno ha frequentato i primi anni 90? Beh, qualcuno si ricorderà sicuramente Robin S, Show Me Love, anche se è una canzone di quel periodo, ma è una di quelle canzoni che ciclicamente tornano e si sentono anche abbastanza facilmente. In diretta dal TH Resort di Praia Mare c'è il Fattore Z e suona fino alla mezzanotte. Subito Gabri Ponte, Jovanotti. Questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

quel bel finalone che è anche un po' tipico della musica che arriva proprio da quelle latitudini, cioè il fatto di avere ormai attinto dalla musica caraibica, latinoamericana, dico proprio in generale, averla comunque resa assolutamente italianabile. Non so se vi spiego. Il pezzo di Samurai J, in ogni caso, Ossessione, canzone che io vi avevo promesso che ci avrebbe accompagnato non soltanto nell'immediato post Sanremo, ma inevitabilmente anche per un bel pezzo dell'estate, perché nonostante ci sia il pezzo nuovo o comunque l'ultima sua canzone che gira già da un po', però questa, ragazzi, la si sente continuamente e devo dire che è assolutamente perfetta anche per questa stagione. 22:11, siete sempre qui su Radio Z, è il Fattore Z a portarci

Cavana di Irama, che sarà presente anche a lui, sarà una formula diciamo così molto molto acrobatica, anche Irama dicevo presente al Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona, presenti anche voi, questo ormai è chiaro. 22:14 qui su Z arriva Caffè con Ron, il pezzo dei Clan.

Ci pensiamo domani la canzone di Angelina Mango, con cui diciamo è un po' partito tutto, no? Vi ricordate ancora i primi ascolti, e già da queste parti in tempi non sospetti si diceva guardate che poi questo pezzo ci accompagnerà per molto, e così l'abbiamo ritrovato anche a distanza di un po'. Sempre qui nel Fattore Z fino alla mezzanotte con voi, continuate a raggiungermi al 335 30 10 25, intanto Emma e Fabri Fibra.

appuntamento con il Fattore Z su Radio Z e la canzone di Emma e Fabri Fibra Antidroga. Come va in questo pezzetto del giovedì? Avete sempre il 335 30 10 25, anzi tra poco torno anche a voi e tanti amici che mi raggiungono e ci raggiungono così. Intanto W Sound, J Balvin, Over on Drums, questo è Godzilla su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica italiana, è morto nella sua Pavana, sull'Appennino Tosco Emiliano. Aveva 86 anni. È stato cantautore e scrittore e anche attore e autore di colonne sonore e fumetti. Le sue canzoni hanno accompagnato la vita di generazioni, offrendo uno dei contributi più originali alla cultura italiana del secolo scorso. I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno a Pavana sabato mattina in forma strettamente privata. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Francesco Guccini ha vissuto fino al 2012, davanti al Civico 43, la gente sta lasciando mazzi di fiori e biglietti. Ciao Francesco, con te se ne va la parte migliore della mia vita, si legge su uno dei tanti foglietti lasciati all'interno dell'abitazione. Siamo al nuoto, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo emplein di ori europei, vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente splenderà

chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona per la chiusura del tratto avvenuto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per un camion in fiamme, mentre in A1 Milano-Napoli ci sono 2 chilometri di coda per un altro incidente avvenuto tra la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

mondo di Karol G e il mondo di Tiesto contigo. Questo è il titolo del pezzo che ci ha portato fin qui. 22:39, Fattore Z. Ci sentiamo tra poco. State qui.

0: della tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Radio Z con cui siete connessi è il fattore Z che invece ha il compito di portarci e portarvi fino alla mezzanotte anche in questa giovedì, in questo giovedì in diretta dalla Calabria, da un, come dire, un mare splendido. Non è solo il mare ovviamente, perché poi sapete, oh incredibile, quando si parla di Calabria, e lo dico tra l'altro avendo anche un po' di sangue calabrese, c'è sempre quella cosa lì enogastronomico alimentare che poi alla fine vai sempre a sottolineare. Ci siete voi in ogni caso, ragazzi, di questa serata. 335 30 10 25 numero per i vostri messaggi, c'è anche la radiovisione, passateci. 266 digitale terrestre, e intanto 22 Simba featuring Gue, arricchiti.
5: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selin, mi dice

22 Simba è un featuring pesante, quello con Guess qui su Radio Z e naturalmente la loro le Arricchiti, che ci ha portato fin qui. 22:43, anche 22 Simba al Future Hits Live il 2 settembre, Arena di Verona. Una notte che prosegue, o meglio una serata che ci porterà proprio ai confini della notte, un bel cammino quello per arrivare fin lì. Intanto The Bowser, Magnetic su Zetas.

Siamo tornati ai tempi di Sesso e Samba di Tony F con Gaia 2249, sempre qui su Radio Z. Tra l'altro io sono sempre molto curioso, non soltanto di quello che c'è in primo piano per quanto riguarda un video musicale tra quelli che passano al 266 del digitale terrestre, ma mi concentro molto anche su ciò che c'è in secondo piano, sullo sfondo, sui dettagli. E allora pensavo al fatto che sembra che questo video sia girato all'interno di un rottamaio, no? Lo sfasciacarrozze. E allora pensavo, beh sì, comunque come location fa magari poco figo, però è molto industrial, no? Come dire. Ora Safe, questo è Parlar d'amore qui su Z. Che bello.

quelle relazioni che sfuggono un po', no? Gli amori non corrisposti, e magari qualcuno di voi proprio in questo momento si è riconosciuto particolarmente nelle parole di Parlar d'amore di Safe, canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, il suo ultimo pezzo, chissà quanto ci accompagnerà, probabilmente per un bel po'. Continuate a raggiungermi, c'è il 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi, avanti così. Nel frattempo arriva anche Olivia Dean e questa è la sua Baby Steps, sempre qui su Radio Z.

0: Boogeyman di Sali con il featuring di Salmo su Radio Z. Un'altra serata che stiamo facendo volare, questo anche a beneficio degli amici particolarmente impazienti di arrivare al, beh, al momento delle vacanze. Ormai sta finendo anche questa settimana e quindi per molti potrebbe essere una specie di punto d'arrivo. Continuate a raggiungermi, c'è sempre il 335 30 10 25. Mi occuperò di voi fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli e tra poco ci ritroviamo tutti qui nel Fattore Z su Radio Z. State sempre qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

La canzone di Tedua si intitola Mai su Radio Z in questa terza ora, parlando di gente che sarà al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona di mercoledì, ragazzi. Anche J-Ax è qui subito con Hippie Yayo. Go!

Ci sono un po' di decadi, devo dire, all'interno di questa di Achille Lauro, Incoscienti Giovani. C'è quel sax un po' di fine 80, primi 90. C'è anche un mood che spesso si incontrava in alcune canzoni dell'inizio dei 70 e via dicendo. 23:10, siete sempre qui con il Fattore Z. Vi ci porto io fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli e poi voi che ci siete al 335 30 10 25. Allora vado subito da chi scrive un bacio al mio amore Andrea. E fin qui tutto bene. Non vediamo l'ora che arrivi dicembre con la nostra Dalila. Sono in attesa, peccato che questa amica non si firma, però non si firmi, però voglio dire, c'è un bel po' di impazienza, posso immaginare, visto che si stanno contando, beh, i mesi, di solito si contano le settimane. Vi abbraccio ragazzi, e arrivano Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa G.

0: Fred Palma, Anita e Miskill su Radio Z, la testa gira. Fatemi salutare tutti quelli che appena sentono qualcosa di vagamente ammiccante al latino, e in questo caso siamo proprio in mondo merengue, poi cercano un po' di scimmiottare il ballo, ma senza averne, come dire, le qualità, al netto del fatto che ognuno può ballare, può muoversi, può fare tutto quel che vuole, anche se, come dire, non ha esattamente le movenze di una danzatrice. Aitana, Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

0: Merkel Cremon, Tananai, Canan. Marrakesh, vabbè. Marrakesh, la fine del mondo. Tra l'altro, è un pezzo che un po' vagamente pare essersi ispirato a Born Sleep, una canzone, un pezzo elettronico degli anni 90, della seconda metà, ma che secondo me potrebbe essere tranquillamente uscito oggi da quanto era avanti in quel periodo. 23:19, siete sempre qui su Radio Z ed è anche il momento di Ultimo, e questa è la sua romantica Fattore Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di ultimo, una canzone che poi racconta tutta una serie di caratteristiche, descrive questa ragazza che, insomma, tra le tante qualità anche appunto il pregio di essere una persona romantica. Le 23:23, che si fa a quest'ora quando procede il nostro cammino verso la mezzanotte? Avete sempre il 335 30 10 25 per essere dei nostri, per raccontarmi il vostro giovedì sera, e nel frattempo vi regalo anche Ernava. Questa si intitola Odio un uomo.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda l'A14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona a causa della chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per un camion ancora in fiamme. Nei pressi dell'incendio poi resta 1 km di coda da smaltire. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly with Khalifa. Molte difficoltà, diciamo così, all'interno delle relazioni che sono nascoste, diciamo, dalla facciata un po' scherzosa di questa canzone. Tra l'altro anche un po' di quella nostalgia che viene raccontata anche all'interno di questa canzone per la cosiddetta blog era. 23:33, siete su Radio Z. È il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte con la complicità di Fulminacci. Maledetto me.

0: canzone, quella di Anna di qualche tempo fa, si intitola 30 gradi qui su Radio Z 2338 Fattore Z. Ci risentiamo tra un attimo.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: L'appuntamento con il Fattore Z ci porta tutte le sere fino alla mezzanotte, noi in diretta dalla Calabria, e da qui che vi accompagniamo, una bellissima location. Chissà da voi invece, com'è la situazione? Quanti di voi magari sono anche impazienti per questi ultimi giorni o magari ultime settimane e fanno, come dire, tutti i calcoli, i conti, quanti giorni mancano? Beh, sapete che a proposito di numeri ci sono sempre i nostri, cioè il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp, per questi ultimi minuti da dedicare ai vostri racconti, e poi la radiovisione 266 digitale terrestre.

visto che servono certezze, sicuro non è Francesco, la canzone quella di Amélie, 23:43 qui su Z di giovedì, ragazzi, con ancora molto da raccontare e molti di voi da raggiungere, magari anche dall'altra parte del mondo, dato che proprio dal Giappone c'è Sara che ci sta ascoltando in questo momento, orario devo dire molto avanzato, ecco, rispetto a noi. Ora Jenny, Less Than a Lover.

La canzone è quella di Annalisa, sinceramente. Poi io guardo spesso anche gli abiti. C'è un momento in cui sembrano avvolte dalla retina delle patate, ma non voglio essere irrispettoso. Connettetevi anche con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky per il fattore Z fino alla mezzanotte. Comunque, in ogni caso, sia il giorno che la notte, proprio con Radio Z. Ciao Alex, ultimi giorni di lavoro e impazienza altissima, perché per le vacanze vere dovrò aspettare fino a lunedì. Ciao Olga. Dovremmo inventare l'impazientometro che misura proprio il livello di impazienza altissimo, immagino, poco prima delle ferie. Fade, Sfera Ebbasta.

Fade con Sfere Basta e Pienza in Me su Radio Z alle 23.52, e qui c'è un po' di Colombia, c'è un po' di Italia, c'è un mondo che viene contaminato dall'altro, e un'altra delle tante collaborazioni internazionali di Sfera. Sempre qui su Radio Z con l'impegno di portarvi fino alla mezzanotte, beh, devo dire missione quasi completata, con l'impegno naturalmente che è anche quello di portarvi, se siete in viaggio, al più vicino possibile alla vostra destinazione. Another featuring 54 Ultra. Talk to you to Zeta.

0: Pensare male The Colors con Elodie su Radio Z, e si arriva così alla mezzanotte. In realtà mancano pochi secondi, però questo è il confine, diciamo così. È arrivata la dogana, cominciamo a vedere il cartello stradale che cambia perché si sta entrando, come dire, in un'altra giurisdizione. In realtà domani ci risentiremo ovviamente a partire dalle 9 di sera per un altro appuntamento con il Fattore Z. Godetevi quello che rimane di questa notte, rimanete sempre connessi. È tutto, buonanotte da Alex Morelli. Baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: L'unica che può cambiarmi l'atmosfera.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci su un caffè.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

Occhi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti del

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

E se ti parlo con il cuore chiuso, rispondi tanto per fare. E se mi metto davvero a nudo, dici che ho sempre voglia di servirebbe un secondo più all'anno per fare un respiro profondo per il

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.